Viandanti del tempo, un libro postumo di Giancarlo Barbadoro. Un'esperienza poetica di conoscenza in cui si fondono scienza e filosofia per dare evidenza al mistero dove si svolge la nostra esistenza. Edizioni Triskel, disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

Radio Dreamland, la voce dell'ecospiritualità. Seguiteci su Facebook, Instagram, Twitter e YouTube per essere aggiornati su tutte le nostre novità. www.radiodreamland.it

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: La Grotta di Merlino, Celtic and Native, la prima boutique celtica in Italia. Tutto il mondo celtico a portata di mano, e non solo celtico. Artigianato celtico ed etnico, bijou, cristalli, rune, oggettistica, t-shirts, bandiere, musica celtica ed etnica, editoria specializzata. La Grotta di Merlino è in piazza Statuto 15 a Torino. Telefono 011 530 846 oppure lagrottadimerlino.com.

Radio Dreamland, la voce dell'ecospiritualità. Seguiteci su Facebook, Instagram, Twitter e YouTube per essere aggiornati su tutte le nostre novità. www.radiodreamland.it

0: La Grotta di Merlino, Celtic and Native, la prima boutique celtica in Italia. Tutto il mondo celtico a portata di mano, e non solo celtico. Artigianato celtico ed etnico, bijou, cristalli, rune, oggettistica, t-shirts, bandiere, musica celtica ed etnica, editoria specializzata. La Grotta di Merlino è in piazza Statuto 15 a Torino. Telefono 011 530 846 oppure lagrottadimerlino.com.
1: Radio Dreamland.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Scuola di Chemovad, Sole Nero. Dall'antico druidismo europeo, una disciplina per il proprio benessere e per una filosofia di vita basata sull'armonia con la natura. La meditazione dinamica della Chemovad per raggiungere facilmente l'armonia interiore e sviluppare la propria energia vitale attraverso il movimento e la gestualità. La scuola di Chemovad, Sole Nero organizza periodicamente corsi di base di Chemovad. Per maggiori informazioni, chemovad.org oppure 011 530 846.

La Grotta di Merlino, Celtic and Native, la prima boutique celtica in Italia. Tutto il mondo celtico a portata di mano, e non solo celtico. Artigianato celtico ed etnico, bijou, cristalli, rune, oggettistica, t-shirts, bandiere, musica celtica ed etnica, editoria specializzata. La Grotta di Merlino è in piazza Statuto 15 a Torino. Telefono 011 530 846 oppure lagrottadimerlino.com.

Radio Dreamland, la voce dell'ecospiritualità. Seguiteci su Facebook, Instagram, Twitter e YouTube per essere aggiornati su tutte le nostre novità. www.radiodreamland.it

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Scuola di Kemovad, Sole Nero. Dall'antico druidismo europeo, una disciplina per il proprio benessere e per una filosofia di vita basata sull'armonia con la natura. La meditazione dinamica della Kemovad per raggiungere facilmente l'armonia interiore e sviluppare la propria energia vitale attraverso il movimento e la gestualità. La scuola di Kemovad, Sole Nero organizza periodicamente corsi di base di Kemovad. Per maggiori informazioni, kemovad.org oppure 011 530 846.

Viandanti del tempo, un libro postumo di Giancarlo Barbadoro. Un'esperienza poetica di conoscenza in cui si fondono scienza e filosofia per dare evidenza al mistero dove si svolge la nostra esistenza. Edizioni Triskel, disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

Viandanti del tempo, un libro postumo di Giancarlo Barbadoro. Un'esperienza poetica di conoscenza in cui si fondono scienza e filosofia per dare evidenza al mistero dove si svolge la nostra esistenza. Edizioni Triskel, disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Tutti figli di Madre Terra. L'ecospiritualità nel rapporto con gli animali. Di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. Un manifesto antispecista per vivere alla pari con i nostri fratelli non umani, sognando una società più giusta per tutti. Disponibile anche in ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Edizioni Triskel. Info www.triskeledition.com.

Radio Dreamland, la voce dell'ecospiritualità. Seguiteci su Facebook, Instagram, Twitter e YouTube per essere aggiornati su tutte le nostre novità. www.radiodreamland.it

arriva tale 10 mesi fa tanto, ma che fumo di me.

0: alla ricerca di intelligenze diverse, la nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro. In cerca di tracce aliene, esplorando il fenomeno dell'esobiologia, tra prove di UFO e riflessioni filosofiche. Edizioni Triskel. Anche in ebook al sito www.triskeledition.com.
1: Radio Dreamland.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Tutti figli di Madre Terra. L'ecospiritualità nel rapporto con gli animali. Di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. Un manifesto antispecista per vivere alla pari con i nostri fratelli non umani, sognando una società più giusta per tutti. Disponibile anche in ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Edizioni Triskel. Info www.triskeledition.com.

Radio Dreamland, la voce dell'ecospiritualità. Seguiteci su Facebook, Instagram, Twitter e YouTube per essere aggiornati su tutte le nostre novità. www.radiodreamland.it

tutti figli di Madre Terra, l'ecospiritualità nel rapporto con gli animali, di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. Un manifesto antispecista per vivere alla pari con i nostri fratelli non umani, sognando una società più giusta per tutti. Disponibile anche in ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Edizioni Triskel. Info www.triskeledition.com.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Radio Dreamland, la voce dell'ecospiritualità. Seguiteci su Facebook, Instagram, Twitter e YouTube per essere aggiornati su tutte le nostre novità. www.radiodreamland.it

0: Animal House, notiziario animalista, a cura di SOS Gaia.
1: Un evento importante si è tenuto al Campidoglio di Roma, dal titolo Ecospiritualità, il cuore antico dei popoli nativi per un futuro sostenibile. Un evento importante in cui si sono affrontati molteplici aspetti dell'ecospiritualità, una rivoluzione culturale silenziosa che il suo fondatore storico Giancarlo Barbadoro diceva che può cambiare il mondo. L'evento era organizzato dalla Eco Spirituality Foundation, organizzazione non governativa in stato consultativo con l'ONU, e dall'Italia Green Film Festival. L'intero evento era moderato dal presidente della Eco Spirituality Foundation, Rosalba Nattero. Ai filmati in programma si sono alternati tanti prestigiosi relatori, come Guido Dalla Casa, Giuseppe Barbiero, Massimo Vermüller, Franco Nero e altri. L'iniziativa aveva il sostegno di partner prestigiosi come il patrocinio del Parlamento Europeo, l'UNESCO, il Ministero dell'Ambiente, Regione Lazio, Città Metropolitana di Roma Capitale, Compagnia dei Lepini, WWF, Palazzo delle Esposizioni. L'intero evento è stato trasmesso in diretta sul sito Facebook della Eco Spirituality Foundation. L'evento faceva parte delle iniziative della Eco Spirituality Foundation per l'istituzione della Giornata Nazionale dell'Ecospiritualità. La mostra Animalia tra gli sponsor SOS Gaia. Si terrà dal 7 marzo 2025 la mostra Animalia, immagini che guardano, sguardi che immaginano, a cura degli artisti milanesi Alberto Malossi e Angelo Antonio Falmi. Tra gli sponsor anche l'associazione SOS Gaia. La mostra si terrà presso la stazione passante ferroviario Porta Venezia di Milano, viale Regina Giovanna, angolo Corso Buenos Aires. Biodiversità, pochi soldi per proteggere gli animali brutti. I fondi se li accaparrano le specie più glam. Uno studio delle università di Hong Kong e Firenze rivela che il 94% delle specie a diretto rischio di estinzione non ha ricevuto alcun sostegno, il grosso delle risorse agli invertebrati. Pochi stanziamenti per anfibi, insetti e funghi. La tutela della biodiversità è uno dei capisaldi delle moderne politiche di sviluppo. Dopo decenni di consumo sconsiderato delle risorse, si prova a ragionare in un'ottica di protezione e di equilibrio di tutti gli elementi che possono garantire la sopravvivenza del pianeta. Il venir meno di specie animali o vegetali è come il venir meno degli anelli di una catena la cui tenuta sono tutti egualmente importanti. Eppure, dalla teoria alla pratica, il concetto non sembra trovare applicazione. Lo dimostra il fatto che la stragrande maggioranza delle risorse per i progetti di conservazione, sostenuti da istituzioni pubbliche o privati, finisce con il tutelare solo una minima parte del patrimonio a rischio. Tradotto in numeri, quasi il 94% delle specie in pericolo di estinzione non ha ricevuto alcun sostegno nell'ultimo quarto di secolo. La trasmissione televisiva SOS Gaia, il pianeta vivo, per la difesa degli animali e del pianeta. Continua la 13ª stagione di SOS Gaia al pianeta vivo, una trasmissione dedicata agli animali, all'ambiente, all'ecospiritualità. Il programma va in onda tutti i giovedì alle 19.30 su Rete 7, canale 13, Sky 825, con la partecipazione di tanti ospiti dal mondo della cultura, della scienza, dello spettacolo, dell'attivismo. Queste ed altre notizie sul sito di SOS Gaia www.sos-gaia.org. Vi saluta Rosalba Nattero e al prossimo notiziario.

Al di là della soglia. Tutte le poesie, un'opera inedita, di Giancarlo Barbadoro. Versi sciamanici, che squarciano le apparenze. Una melodia d'amore eterna. Parole antiche, per un messaggio di speranza, proteso verso il futuro. Verso una nuova terra. Poesie che potete ascoltare ogni sera alle 23, su Radio Dreamland, a Letture della Notte. Disponibile anche in versione ebook e Kindle, o presso la Grotta di Merlino, in piazza Statuto 15, a Torino. Edizioni Triskel. Info: www.triskeledition.com.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: In viaggio con i vichinghi. Il diario di bordo del viaggio in Islanda del gruppo musicale Labgral. Edizioni Triskel. Disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

Radio Dreamland. Share the vision.

tutti figli di Madre Terra, l'ecospiritualità nel rapporto con gli animali, di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. Un manifesto antispecista per vivere alla pari con i nostri fratelli non umani, sognando una società più giusta per tutti. Disponibile anche in ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Edizioni Triskel. Info www.triskeledition.com.

0: Animali ed Enigmi. Trasmissione di criptozoologia. Condotta da Elio Belangero.
1: Buonasera e benvenuti a questa nuova puntata di Animali ed Enigmi. Un saluto a tutti gli ascoltatori da Elio Belangero, qui dai microfoni di Radio Dreamland, e questa sera iniziamo con qualcosa di non ancora spiegato né spiegabile. Qualcosa che ci parla di misteri nella vita sulla Terra. Qualcosa per cui potremmo dire, partendo dal nostro affetto per le specie non umane, lunga vita ai fratelli animali. E in effetti la vita di alcuni di loro è davvero lunga, potremmo dire interminabile ai nostri occhi umani. Nel mistero della natura esistono esseri in grado di vivere forse all'infinito. Non è fantasy o fantascienza in stile Terminator, questi individui sono davvero intorno a noi. Abbiamo già parlato a questo proposito di esseri davvero particolari, in possesso di capacità che l'essere umano manco si sogna. Possiamo ricordare l'assolotto, una piccola salamandra che vive solo in alcune zone lacustri del Messico. Ha la quasi completa capacità di far rinascere dopo traumi o malattie non solo i suoi arti, ma anche i suoi organi, cervello e midollo spinale compresi. E abbiamo poi parlato dell'idra, un piccolissimo invertebrato d'acqua dolce simile ad una seppia in miniatura. Costei, al pari dell'assolotto, è in grado di rigenerare le parti del suo corpo, testa e tentacoli compresi, a partire da un piccolissimo frammento rimasto, per così dire, in vita. Per non parlare poi del cetriolo di mare, nome scientifico Holoturia, parente del riccio di mare e della stella marina, il quale, laddove un trauma distrugga il suo corpo lasciandone intatto solo un frammento, continua a vivere per anni anche in questo unico piccolo frammento, come se questo frammento sapesse svolgere i compiti dell'intero corpo. Beh, è pazzesco. E poi abbiamo parlato diffusamente della Turritopsis nutricola, una medusa che possiede l'incredibile dono di ringiovanire. Non sappiamo perché né per come. Può decidere di farlo o di non farlo, ma se le va a genio, ad un certo punto della sua vita inverte il percorso evolutivo e le sue cellule, dallo stato adulto, ritornano allo stato larvale per poi riprendere a crescere. Una capacità che a noi umani sembra molto più vicina al sogno che alla realtà. Oppure ancora abbiamo più volte parlato dei tardigradi, microscopici organismi pluricellulari che possiamo definire come degli autentici supereroi, dal momento che, per dirne solo alcune, possono sopravvivere in un range di temperature tra i meno 200 gradi centigradi e i più 150 gradi centigradi, oppure rinchiusi in un blocco di ghiaccio o addirittura esposti al vuoto dello spazio siderale. Sanno stare senza acqua per decenni, sopravvivono nell'alcol bollente, resistono a pressioni circa 600 volte superiori a quelle cui può resistere l'uomo, eccetera, eccetera. Insomma, di miracoli della natura in termini di sopravvivenza della vita ne abbiamo già incontrati e sono tutti davvero speciali e specialmente criptozoologici. Ma questa sera vogliamo aggiungere un caso che ci ha davvero colpiti, un autentico X-File della sopravvivenza animale non umana. Dal permafrost siberiano, cioè il terreno gelato delle zone polari, un luogo per molti versi davvero fuori dal tempo, è giunta una notizia che sembra fantascientifica ma è reale. Due vermi preistorici rimasti congelati per oltre 40.000 anni sono tornati in vita. Questa straordinaria novità ci arriva dai risultati di uno studio svolto da un team dell'Istituto per i problemi fisico-chimici biologici del suolo, che è un importante centro di ricerca dell'Accademia delle Scienze di Russia, situato nella città di Pushkino, a sud di Mosca. In una ricerca su 300 vermi nematodi recuperati da campioni di ghiaccio antichissimo, due di questi, una volta scongelati, hanno mostrato segni di vita, hanno ricominciato a muoversi e a nutrirsi. Una delle due creature è stata datata a 32.000 anni fa circa, l'altra addirittura a 41.700 anni fa circa. Ricordiamo che i vermi nematodi sono quelli dotati di corpo cilindrico e di un vero e proprio apparato digerente. E aggiungiamo che i nostri due antichi amici siberiani sono a tutt'oggi gli organismi multicellulari più antichi mai riportati in vita. Uno straordinario caso di criptobiosi, intendendosi per tale quella condizione di vita sospesa che può preludere ad una ripresa delle attività vitali. Può preludere, ma non necessariamente prelude, tant'è vero che su 300 esseri del tutto simili estratti dal permafrost siberiano, solo due sono rimasti in una condizione di possibile ripresa della vita. Ed ecco il mistero, fortemente criptozoologico, perché solo e proprio quei due su 300? Cosa avevano di diverso dagli altri? Posizioni uguali, permafrost uguale, eventi esterni uguali, biologia e metabolismo interni identici. E allora? Cosa ha giocato in questa straordinaria resistenza della vita? Quali strategie hanno funzionato nei due sopravvissuti? Mistero. Gli scienziati russi al momento non se ne capacitano e chissà, forse non lo sapremo mai. E sull'onda degli insondabili poteri dei nostri fratelli animali non umani, vogliamo stasera lasciare il segno del mistero con la M maiuscola, toccando qualcos'altro di criptozoologicamente davvero enigmatico. Un avvenimento che abbiamo ripescato da un paio di secoli addietro, ma che conserva appieno la sua magia. Parliamo di quelle che sono passate alla storia della criptozoologia come le impronte del Devon. Siamo nel mese di febbraio dell'anno 1855. Ci troviamo nel Devonshire, una contea del Regno Unito, sulla penisola di Cornovaglia, in particolare nella parte sudorientale di questa contea, e cioè nei pressi dell'estuario del fiume Ex. Dopo la notte tra l'8 e il 9 febbraio 1855, notte caratterizzata da una intensa nevicata, furono centinaia i testimoni tra gli abitanti del luogo di un fenomeno inquietante: una lunghissima fila di impronte inspiegabili, misteriose, che attraversava le campagne e i villaggi per oltre 150 chilometri. Si trattava di tracce molto precise e dalla forma insolita. Erano come ricurve su se stesse, quasi a ricordare la forma di piccoli zoccoli o anche ferri di cavallo. Erano tutte uguali, lunghe circa 10 centimetri, larghe circa 8 e tutte a una distanza le une dalle altre variabile dai 20 ai 40 centimetri. Si svolgevano lungo una linea quasi retta, nessuno zigzag, nessuno spostamento dal percorso, ed avevano come l'apparenza di qualcosa di inarrestabile. In più punti scavalcavano recinzioni, muri, addirittura tetti e intralci di vario tipo, sempre ricomparendo oltre l'ostacolo e continuando lungo la linea pressoché retta da cui provenivano. Comparivano su tutto l'estendersi della neve fresca, anche in punti molto difficili da raggiungere e superare. Ad esempio, salivano addirittura su alcuni tetti e ridiscendevano dalla parte opposta della casa e non si fermavano mai. L'impressione, magica a dire poco, era che fossero il segno tangibile di qualcosa di estraneo alla normalità. Qualcosa di animale? Forse, ma di quale animale? Non lo sappiamo. Ovviamente molti giornali dell'epoca documentarono l'evento e raccolsero un sacco di testimonianze. Le ipotesi si sprecarono, anche le più stravaganti, dai roditori selvatici saltellanti agli animali abituati alla neve come i tassi, oppure forse dei grossi uccelli, oppure ancora e addirittura due canguri che pareva fossero fuggiti da uno zoo privato, ipotesi peraltro mai confermata. Per uscire dal regno animale, alcuni ricercatori parlarono di palloni meteorologici trascinati dal vento, ma le caratteristiche di precisione, di linearità, di estrema lunghezza del tratto percorso non vennero mai chiarite. In diversi villaggi si parlò ovviamente di tracce del diavolo, così che l'evento entrò e rimase nel folklore locale come Devil's Footprints. Ma al di là dell'aspetto stregonesco, l'evidenza criptozoologica di un essere misterioso che aveva tracciato una misteriosissima via rimase scolpita nel tempo. Nessuna causa fu ritenuta tale. Ancora oggi il Devonshire ricorda la notte in cui fu visitato da un qualcuno che volle lasciare un enigmatico segno di sé, scomparendo poi nel nulla. Beh, dopo questa fantascientifica entrée, ci prendiamo una piccola pausa pubblicitaria.
2: Radio Dreamland. Share the vision.
3: Tutti figli di Madre Terra. L'ecospiritualità nel rapporto con gli animali. Di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. Un manifesto antispecista per vivere alla pari con i nostri fratelli non umani, sognando una società più giusta per tutti. Disponibile anche in ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Edizioni Triskel. Info www.triskeledition.com.

0: La Grotta di Merlino, Celtic and Native, la prima boutique celtica in Italia. Tutto il mondo celtico a portata di mano, e non solo celtico. Artigianato celtico ed etnico, bijou, cristalli, rune, oggettistica, t-shirts, bandiere, musica celtica ed etnica, editoria specializzata. La Grotta di Merlino è in piazza Statuto 15 a Torino. Telefono 011 530 846 oppure lagrottadimerlino.com.
1: Radio Dreamland. Share the vision.
2: E rieccoci ad Animali ed Enigmi. Per questa, che è l'ultima trasmissione della stagione 2025-2026, vogliamo concludere con un messaggio di grande speranza. Qualcosa che ci manifesta chiaramente quanto la razza umana possa essere ignorante e crudele, ma nello stesso tempo possano esistere personaggi umani nel nostro mondo che vanno al di là dello specismo, producono risultati e indicano strade da percorrere. Il campo della criptozoologia umana è davvero speciale. A testimoniarlo facciamo un piccolo salto indietro nel tempo. Stati Uniti, anno 1934. Ci troviamo in Pennsylvania, nord-est degli USA, sopra Washington, zona di grandi coltivazioni, di foreste e di montagne. Per la precisione stiamo percorrendo i sentieri della Kittatinny Ridge, una cresta montuosa che si estende per quasi 300 chilometri nella grande catena dei Monti Appalachi, una catena che va dal Canada all'Alabama nel sud degli Stati Uniti, percorrendo anche l'intera Pennsylvania. Sulle pendici della Kittatinny Ridge, fin dalla fine del 1800, era invalsa un'abitudine crudele, promossa dall'essere più specista e sanguinario del pianeta, l'uomo. Parliamo della caccia al rapace, non un'abitudine venatoria come tante altre, peraltro sempre e comunque deprecabili. Era un vero e proprio massacro. Si svolgeva in autunno, periodo in cui i falchi e altri rapaci migravano, e fortunatamente ancora oggi migrano, dalle zone nordiche degli Stati Uniti verso il sud, in regioni più calde. Centinaia di migliaia di falchi, aquile, astori e altri ogni anno, favoriti dai forti venti di nord-ovest, la più grande migrazione di rapaci che si conosca. E anche, purtroppo, la più grande tentazione di chi imbraccia un fucile per divertirsi a uccidere. Erano diverse centinaia gli umani che si recavano sulle pendici della Kittatinny Ridge nel periodo della grande migrazione. Risultato? Terreni che si perdevano a vista d'occhio, completamente tappezzati da cadaveri di rapaci migranti. Non riusciamo neanche a pensare ad una cosa simile. E ci si metteva anche una tetra amministrazione pubblica che aveva deciso di considerare i rapaci esseri parassiti e assassini, sono parole dell'epoca, per cui addirittura aveva destinato ricompense in denaro per chi li avesse uccisi. Ma per fortuna tutto questo finì. Finì nel 1934 grazie a Rosalie Edge. Criptozoologia umana. Chi era Rosalie Edge? In poche parole, era un'attivista politica, una combattente per i diritti delle minoranze e in particolare per quelli delle donne. Animo da suffragetta, spirito combattivo, grande perseveranza, di famiglia benestante, nacque a New York nel 1877 e venne cresciuta per diventare una signora dell'alta società, ma fece tutt'altro nella vita. Fu una militante suffragista, marciò per Manhattan con il New York Suffrage Party, organizzò la campagna stampa che portò le donne di New York a ottenere il voto nel 1917. Incontrò molte attiviste che all'epoca si battevano per i diritti delle donne, in particolare la leggendaria londinese Margaret Haig Thomas, viscontessa Rhonda, grande leader del movimento femminista internazionale e autrice del percorso che portò nel 1928 le donne a sedersi nella Camera dei Lord inglese. Sulla scia della viscontessa Rhonda e di tante altre attiviste, Rosalie Edge partecipò a tutte le battaglie politiche più importanti dei primi anni del Novecento, contribuendo decisamente all'emanazione nel 1920 del 19° emendamento della Costituzione degli Stati Uniti d'America, che diede alle donne di tutta l'Unione il diritto di voto. Ma direte voi, e la criptozoologia? Arriva. Per la precisione, arriva nel 1929. In quell'anno la nostra Rosalie ricevette un opuscolo che denunciava il grave problema della caccia rispetto alla conservazione delle specie. Fu amore a prima vista. Rosalie, che era già di suo un'appassionata di ornitologia e di birdwatching, rimase folgorata e passò subito all'azione, e fu un'azione spettacolare. Quando nei primi giorni d'autunno del 1934 i cacciatori di rapaci iniziarono a salire lungo i sentieri della Kittatinny Ridge, trovarono la principale strada d'accesso bloccata. Da chi? Da una newyorkese 56enne protetta da un guardiano armato. Era Rosalie Edge e aveva comprato la montagna sovrastante, punto d'ingresso della Kittatinny. Una montagna evidentemente di proprietà demaniale, quindi affittabile e anche vendibile. Nessuno avrebbe mai più potuto salire lungo quei sentieri per uccidere rapaci, pena l'arresto. Nel contempo Rosalie aveva fondato Oak Mountain Sanctuary, il santuario della montagna dei falchi, una grande struttura, direi prima nel suo genere sul pianeta, destinata ad ospitare rapaci e uccelli selvatici in genere per proteggerli, curarli da ferite o traumi, riabilitarli e riportarli se possibile alla natura. Rosalie Edge divenne paladina delle iniziative contro la caccia e a favore delle leggi di tutela della fauna selvatica e della natura in generale. Fu la prima donna ad incarnare la figura dell'animalista e ambientalista in un'epoca in cui la figura femminile doveva ancora strenuamente lottare per emergere dal ruolo di serva e di madre. E cosa davvero straordinaria, non solo chiuse alla caccia i percorsi della Kittatinny Ridge, salvando così milioni di rapaci, ordinò anche con grande lungimiranza che venissero contati ogni anno i rapaci che transitavano lungo i cieli della Pennsylvania, specie per specie, giorno per giorno. Affidò questo immane compito ad un giovane naturalista di Boston di nome Maurice Brown, che aveva assunto per gestire il santuario della montagna dei falchi. Ebbene, quei conteggi durano ancora oggi, dopo più di 90 anni. e sono stati la principale fonte di informazione che testimoniò del declino dei popoli dell'aria, declino che portò la biologa statunitense Rachel Carson a scrivere nel 1962 il famoso libro Primavera silenziosa, che documentava i devastanti effetti collaterali sugli ecosistemi animali e vegetali dell'uso degli insetticidi, in particolare del famoso DDT, il diclorodifeniltricloroetano. Fu proprio grazie al libro Primavera silenziosa che a partire dal 1970 il DDT è stato messo al bando con immediati benefici per la flora e per la fauna. Rosalie Edge morì 84enne proprio nel 1962, anno di pubblicazione di Primavera silenziosa. Ebbene, dopo questa sera di avvenimenti davvero speciali, ci piacerebbe ricordarvi un libro speciale che conclude la nostra stagione in allegria e apre una strada verso un mondo più felice. Parliamo di ecospiritualità a tavola, vivere armonici e in salute. A cura di Rosalba Nattero, direttore artistico di Radio Dreamland, che saluto. Ciao Rosalba. Contenuto: tante facili e gustose ricette cruelty free, raccolte anche da noti chef, per stare bene e non fare male agli animali. Come si legge nell'ultima di copertina, si può essere vegan senza difficoltà assaporando piatti gustosi? Sì, si può. E questo cambierà in meglio la nostra vita, soprattutto non ci renderà complici della sofferenza e della morte di esseri senzienti. Condividiamo in pieno. Ecospiritualità a tavola, vivere armonici e in salute di Rosalba Nattero è edito da Edizioni Trischel. Lo potete trovare alla Grotta di Merlino, Torino, Piazza Statuto 15, oppure online al sito www.triskeledition.com, dove è disponibile anche in formato ebook nelle versioni Kindle e EPUB. Bene, chiudiamo così questa 109esima puntata di Animali ed Enigmi, ma mi raccomando, rimanete sempre connessi con www.radiodreamland.it. Elio Bellangero vi saluta e augura buona estate a tutti. Al vostro rientro, Radio Dreamland e Animali ed Enigmi saranno sempre qui ad aspettarvi con grande piacere. Alla prossima, ciao!

Al di là della soglia. Tutte le poesie, un'opera inedita, di Giancarlo Barbadoro. Versi sciamanici, che squarciano le apparenze. Una melodia d'amore eterna. Parole antiche, per un messaggio di speranza, proteso verso il futuro. Verso una nuova terra. Poesie che potete ascoltare ogni sera alle 23, su Radio Dreamland, a Letture della Notte. Disponibile anche in versione ebook e Kindle, o presso la Grotta di Merlino, in piazza Statuto 15, a Torino. Edizioni Triskel. Info: www.triskeledition.com.

Al di là della soglia. Tutte le poesie, un'opera inedita, di Giancarlo Barbadoro. Versi sciamanici, che squarciano le apparenze. Una melodia d'amore eterna. Parole antiche, per un messaggio di speranza, proteso verso il futuro. Verso una nuova terra. Poesie che potete ascoltare ogni sera alle 23, su Radio Dreamland, a Letture della Notte. Disponibile anche in versione ebook e Kindle, o presso la Grotta di Merlino, in piazza Statuto 15 a Torino. Edizioni Triskel. Info: www.triskeledition.com.

Alla ricerca di intelligenze diverse, la nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro. In cerca di tracce aliene, esplorando il fenomeno dell'esobiologia, tra prove di UFO e riflessioni filosofiche. Edizioni Triskel. Anche in ebook al sito www.triskeledition.com.

scuola di Kemovad Sole Nero, dall'antico druidismo europeo una disciplina per il proprio benessere e per una filosofia di vita basata sull'armonia con la natura. La meditazione dinamica della Kemovad per raggiungere facilmente l'armonia interiore e sviluppare la propria energia vitale attraverso il movimento e la gestualità. La scuola di Kemovad Sole Nero organizza periodicamente corsi di base di Kemovad. Per maggiori informazioni, kemovad.org oppure 011 530 846.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Vegan Sì, consigli di alimentazione vegana. Conduce Miriam Madau.
2: Ciao a tutti, cari ascoltatori di Radio Dreamland. Ed eccoci in estate. E siete pronti? Avete già scelto dove passare le vostre vacanze? Molto probabilmente c'è chi andrà all'estero e chi invece prediligerà una meta italiana. Perché giocando in casa è possibile trovare tutto quello che si può volere da una vacanza, tipo mare, montagna, campagna, laghi, fiumi e città d'arte. E sempre più, di anno in anno, le città si stanno attrezzando per facilitare le necessità alimentari di tutti, vegani compresi. In Europa, moltissime città, capitali e non, hanno visto negli ultimi anni una crescita importante di ristoranti e locali 100% vegetali, proprio perché i vegani aumentano. Il rapporto Eurispes Italia 2026 conferma la crescita della scelta plant-based, dove si evidenzia che l'8,% degli italiani oggi segue un'alimentazione vegetariana o vegana, e i vegani raggiungono oggi, secondo la raccolta dati, il 3,2%, cioè il dato più alto mai registrato in Italia a partire dal 2014. Un valore che, se confrontato con i dati storici, erano lo 0,6% nel 2014, certifica l'affermazione di questa scelta verso un cibo rispettoso degli animali e del pianeta. Il vegan comunque procede, e a dimostrazione di questo anche il sindaco di New York, Mamdani, si muove verso il cibo vegetale, nominando Siddhartha Sanchez, vegano, a capo delle politiche alimentari della città. Questa nomina rappresenta una presa di posizione precisa che potrà influenzare importanti dibattiti su nutrizione, accesso al cibo, la salute pubblica, sostenibilità e futuro dei programmi alimentari in tutta la città, dalle mense scolastiche ai programmi di nutrizione comunitaria, all'educazione alimentare e a come la città possa affrontare problemi come il cambiamento climatico e il mercato alimentare. Ma torniamo alle vacanze. Oggi organizzare una vacanza vegana è più semplice, perché esistono strumenti e risorse mirate per viaggiare. Ad esempio, esistono delle app come Epicow per trovare bar, negozi di alimentari e ristoranti vegani o con opzioni vegane ovunque vi troviate. Oppure è possibile consultare le guide vegane di Vago e Vego, che hanno itinerari dettagliati e vegan friendly. Oppure ci sono delle piattaforme di prenotazione come Veggie Hotels per cercare e prenotare hotel, bed and breakfast e agriturismi con proposte culinarie 100% vegetali in tutto il mondo. O ancora, se preferite un'esperienza guidata, si possono valutare i pacchetti offerti da agenzie specializzate come Green World Viaggi Etici. Ma vediamo un attimo insieme questi strumenti un pochino più nel dettaglio. Epicow è la più famosa piattaforma e applicazione al mondo per la ricerca di ristoranti vegani, vegetariani o con opzioni plant-based. È nata nel 1999 e funziona come un navigatore e una guida collaborativa per trovare i locali ovunque ci si trovi. Le sue caratteristiche offrono intanto una mappatura globale che permette di geolocalizzarsi e scoprire locali, negozi di alimenti a base vegetale e mercati in oltre 180 paesi. Poi ha dei filtri specifici e permette di filtrare i risultati in base alle proprie esigenze, per esempio completamente vegano, vegetariano o con opzioni vegane. Dispone di oltre 1,5 milioni di recensioni scritte dalla community, oltre a foto dei piatti e informazioni su orari e prezzi. Offre anche la pianificazione e praticamente è possibile salvare i propri ristoranti preferiti in liste, in modo da poter pianificare un viaggio, per esempio. È disponibile gratuitamente sul sito web di Epicow e tramite l'applicazione ufficiale per dispositivi mobili. Quindi potete fare www.epicow.net/europe o anche /italy. Un altro aiuto, se state cercando un bed and breakfast o un hotel vegano per le vostre prossime vacanze, vagoevego.com può darvi ispirazione e consigli, in quanto ne elenca intanto alcuni dei migliori, dall'Italia all'Europa, oltreoceano fino al Giappone e la Thailandia. E poi ancora per l'Italia ci sono soggiorni vegan friendly da nord al centro al sud e sulle isole. Un'altra cosa, offre anche delle guide vegan dedicate ad alcune città come Roma, Malaga, Zagabria, oppure luoghi come il Lago di Garda o Maiorca o Rodi, dove si possono trovare i migliori indirizzi vegan friendly, per esempio dai migliori ristoranti vegan alle caffetterie in cui poter fare un'ottima colazione, sempre vegana, negozi e mercati dove fare shopping o dove mangiare street food, e poi hotel, bed and breakfast e agriturismi tutti vegan friendly. E poi ancora varie informazioni utili sul posto, per esempio luoghi da non perdere o visite guidate. Altro aiuto lo si può avere anche da veghiotels.com o veganwelcome.com. In che modo? Allora, cliccate sulla mappa ed esplorate gli hotel, i bed and breakfast e le pensioni vegane e vegetariane in oltre 60 paesi del mondo. Così trovate alberghi al mare, in città, in montagna, compresi hotel che accettano animali e tanto altro. Se invece volete fare un viaggio organizzato, ma all'insegna del vegan friendly, potete riferirvi al Green World Travel Tour, viaggi etici. Il Green World Vegan Tour è l'esperienza ideale per chi desidera esplorare le città italiane o internazionali più vegan friendly, usufruendo anche di un tour gastronomico plant-based, in cui si verrà guidati nel gustare la cucina vegana locale, soggiornare in strutture eco-friendly e sostenibili e visitare realtà etiche che si distinguono per il proprio impegno verso l'ambiente. Se state cercando vacanze vegan organizzate in Italia o in altre parti d'Europa, il tour si svolge, come dice il sito stesso, con una particolare attenzione alla sostenibilità, al rispetto della natura e dei suoi abitanti. Se invece preferite optare per l'agriturismo in Italia e vorreste un aiuto alla ricerca e alla scelta di vacanze all'insegna del vegan, nel rispetto per gli animali, la tutela dell'ambiente, con una cucina autentica e genuina a contatto con la terra e la natura, potete riferirvi a ecobnb.it, alla pagina speciale vegan di Ecobnb, dove è possibile filtrare strutture per tipologia, regione e caratteristiche vegan, e dove si possono trovare sia agriturismi 100% vegan che strutture vegan friendly. E cosa offrono? Allora, prima di tutto un menù 100% vegano o vegan friendly, dove tutte le portate dalla colazione alla cena sono prive di ingredienti animali, compresi latticini, uova e miele. In alcuni casi si tratta di strutture vegan friendly che garantiscono opzioni complete per ospiti vegani. Ma diciamo pure che con queste opportunità, quando uno non deve andare a fare la spesa e cucinare quando è in vacanza e trova piatti buoni e senza sofferenza animale, allora insomma, vegani si può anche diventare proprio nel provare queste opzioni in vacanza e portandosi poi a casa le ricette e le idee di una buona cucina e anche di una cucina facile. La cucina vegana in agriturismo è a base di prodotti vegetali biologici tendenzialmente sono anche certificati su questo, e quindi verdure, ortaggi, erbe aromatiche dell'orto, legumi, cereali integrali, frutta fresca di stagione. La colazione tipica comprende pane fatto in casa, marmellate artigianali, bevande vegetali tipo di solito a base di soia, di avena o di riso, cereali e frutta. E i pranzi e le cene spesso propongono piatti delle tradizioni regionali rivisitate in chiave plant-based. Insomma, come potete vedere, il vegan spacca davvero anche in vacanza, e una ulteriore spinta la si può dare soprattutto con la sempre maggiore richiesta di menu vegan friendly anche in posti non dichiaratamente vegan. Quindi anche noi, girando per le vacanze in posti che non sono dichiaratamente vegan, possiamo fare la differenza, dare un aiutino, mangiare bene e insegnare a molti come è possibile rispettare gli animali e l'ambiente. Ma adesso fermiamoci un attimo per la pubblicità. A tra poco.
0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Tutti figli di Madre Terra. L'ecospiritualità nel rapporto con gli animali. Di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. Un manifesto antispecista per vivere alla pari con i nostri fratelli non umani, sognando una società più giusta per tutti. Disponibile anche in ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Edizioni Triskel. Info www.triskeledition.com.

0: La Grotta di Merlino, Celtic and Native, la prima boutique celtica in Italia. Tutto il mondo celtico a portata di mano, e non solo celtico. Artigianato celtico ed etnico, bijou, cristalli, rune, oggettistica, t-shirts, bandiere, musica celtica ed etnica, editoria specializzata. La Grotta di Merlino è in piazza Statuto 15 a Torino. Telefono 011 530 846 oppure lagrottadimerlino.com.
1: Radio Dreamland. Share the vision.
2: Rieccoci con Vegan Sea. E adesso parlerei di un cibo antico, diffuso su tutto il pianeta e grande alleato estivo, per le sue proprietà nutritive, rinfrescanti e che accompagna bene un sacco di altri alimenti. È il riso. Di riso ne esiste una stragrande varietà. Intanto è uno dei cereali più antichi e diffusi. Oryza sativa è il suo nome in botanica ed è una pianta erbacea. Il riso, come il frumento, è una graminacea a ciclo annuale, cioè viene seminata in primavera e matura, secondo le varietà, fra settembre e ottobre. La pianta del riso è originaria del territorio asiatico, in particolare nella Cina orientale, e si attribuisce ai cinesi e agli indiani il merito di averne scoperto i benefici nutrizionali e di averne iniziato la coltivazione. Oggi il riso è coltivato in tutto il mondo e soddisfa il 50% delle richieste alimentari per la popolazione generale. In Italia si produce soprattutto in Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto. Secondariamente in Toscana, Sardegna e Calabria, accaparrandosi i primi posti nella produzione europea. Ogni tipologia ha le sue qualità organolettiche e nutrizionali, ma vediamone qualcuna. In base alla forma del chicco di riso, possiamo distinguere più tipologie con diverse caratteristiche culinarie. Allora, il riso tondo o quello comune è di dimensione piccola e tondeggiante, indicato per la preparazione di minestre, zuppe e arancini, come il balilla. Il riso semifino, caratterizzato da una forma leggermente più oblunga, tiene meglio la cottura ed è quindi più adatto alla preparazione di prodotti da forno come i timballi. Il vialone nano ne è un esempio. Poi il riso fino o superfino, più affusolato e resistente alla cottura, si presta perfettamente alla preparazione di risotti ma anche di insalate di riso e piatti freddi come il carnaroli, l'arborio o il ribe. In base ai processi di lavorazione, invece, il riso si definisce integrale quando si preserva la sua parte esterna del suo guscio, praticamente la crusca. Il parboil, quando il chicco di riso integrale viene sottoposto a vari processi di immersione in acqua ed essiccatura e così appare meno bruno, più giallo e pur mantenendo le sue caratteristiche nutrizionali. E poi c'è il brillato, quando oltre all'essiccatura il chicco di riso subisce un'ulteriore smerigliatura per rimuovere la cuticola esterna e poi una successiva lucidatura. Già solo in Italia oggi sono elencate circa 150 varietà di riso, mentre in tutto il pianeta si calcolano oltre 3.000 varietà coltivabili. E ognuna presenta caratteristiche uniche, dall'aroma alla consistenza e al colore e ai valori nutrizionali. Possiamo dire che i valori medi nutrizionali sono circa da 80-85 grammi di carboidrati per 100 grammi di prodotto e circa 7 grammi di proteine per 100 grammi di prodotto. Tanto che il riso viene a rappresentare la base dell'alimentazione per quasi la metà della popolazione mondiale. Allora, vediamo un attimo le principali varietà. Dal punto di vista nutrizionale, il riso apporta più o meno la stessa quantità di calorie della pasta, 330 calorie per 100 grammi, con maggior contenuto di amidi e minori quantità di proteine. Rispetto alla pasta ha maggiore digeribilità dovuta dal basso contenuto di amilosio e questo rende il riso un pasto adatto per gli sportivi da consumare pre-gara o prima di fare l'allenamento. La prima grande differenza da fare rispetto al profilo nutrizionale è tra riso bianco e riso integrale. Infatti, quando parliamo di micronutrienti, vitamine, fibre e composti nutraceutici del riso, dobbiamo sapere che sono prevalentemente presenti nel chicco integrale, mentre il processo di raffinazione del riso lo impoverisce un po', lasciando per la maggioranza amidi, cosa che rende il riso bianco un alimento con maggiore indice glicemico, ad eccezione del basmati, che anche nella versione raffinata, grazie alla tipologia dell'amido che contiene, ha un indice glicemico più basso. Mi soffermerei un po' di più sul riso integrale, il più ricco di micronutrienti essenziali per le funzioni cellulari e per le proprietà antiossidanti. Rispetto al riso bianco, quello integrale ha un contenuto più elevato di fibre, ha maggiori quantità di vitamina E, importantissima nel mantenere l'integrità del DNA e il funzionamento del sistema immunitario. Maggiori quantità di riboflavina, quindi di vitamina 2, niacina, la vitamina B3, di beta-carotene e anche di luteina, zeaxantina e di molti minerali importanti per il nostro organismo, come il fosforo, il ferro, il manganese, il potassio, lo zinco, il rame, il magnesio e anche il selenio. Quest'ultimo, tra l'altro, è importantissimo per indurre la riparazione del DNA ed è un cofattore della glutatione perossidasi, un enzima utilizzato nel fegato per rimuovere sostanze tossiche. Proprietà che rendono il riso integrale uno degli alimenti d'elezione nelle diete disintossicanti. E poi ancora, il riso integrale dona un ricco apporto di magnesio che svolge un ruolo molto molto significativo nel nostro corpo perché agisce come cofattore di oltre 300 enzimi e una sua carenza influenza la funzione tiroidea, l'assorbimento di vitamina D e la funzione muscolare. Con una tazza di riso integrale raggiungiamo circa il 21% del valore giornaliero di magnesio. Tra i componenti nutraceutici di maggiore interesse c'è la gamma orizzanolo, a cui sono attribuite molte proprietà, come l'attività protettiva della pelle dai raggi solari e proprietà ipocolesterolemizzanti, antinfiammatoria, antitumorale, antidiabetica e antiossidante. Tra i composti polifenolici c'è la tricina, a cui sono attribuiti effetti antinfiammatori e benefici sul microbiota intestinale, tanto che è utile per ripristinare uno stato di equilibrio e curare diarree indotte da chemioterapie o infezioni intestinali, che spesso per esempio possono capitare in estate. Così, ecco che il riso integrale è considerato un alimento protettivo verso il cancro del colon retto e del cancro al seno addirittura. Protegge l'endotelio dei vasi sanguigni con azioni cardioprotettive grazie proprio a una molecola in grado di inibire l'angiotensina 2, un fattore noto per essere responsabile dello sviluppo di condizioni come l'ipertensione e l'aterosclerosi. E il riso nero? Questo deve il suo colore a una ricchezza di composti fenolici, tra cui antociani e antiossidanti, noti per ridurre l'infiammazione e il rischio di malattie cardiovascolari, oltre che i livelli di glucosio nel sangue, prevenendo il diabete. E per finire, sono note le sue proprietà antitumorali. Questo tipo di riso, poi, ha una capacità antiossidante più elevata rispetto alle altre varietà, oltre a contenere quantità maggiori rispetto ad altri risi di luteina e zeaxantina, due carotenoidi utilissimi per la salute degli occhi. E in più è ricco di acidi grassi e di aminoacidi. E, come ricordo, i mattoni per costruire le proteine per il nostro organismo, e ne sono presenti ben 18 di aminoacidi tra essenziali e non essenziali. Ricordiamo che aminoacidi sono fondamentali per molte delle funzioni del corpo, inclusa quella muscolare, se sono essenziali per riparare la pelle e i tessuti danneggiati. Anche il riso rosso però ha una composizione simile al riso nero ed è ricco di antiossidanti flavonoidi, tra cui gli antociani apigenina, miricetina e quercetina. Insomma, tutti nomi un po' particolari, ma per dire che è un buon alimento ed è ideale nelle diete antinfiammatorie. Ma non dimentichiamo il riso basmati, cioè quello col chicco più lungo che contiene un composto aromatico, il 2-acetil-1-pirolina, che gli conferisce il sapore caratteristico. Il basso indice insulinemico è legato all'elevata presenza di amilosio e alla bassa presenza di amilopettina, così si presta come alimento nelle diete dimagranti e nelle diete per il controllo del diabete. Quindi ricordate, il riso basmati è molto buono in questo caso. Dal punto di vista nutrizionale, anche in questo caso la versione integrale è da preferire a quella raffinata perché è più ricca di micronutrienti. Una caratteristica importante del riso basmati è che ha meno contaminazione d'arsenico rispetto alle altre varietà. Il problema dell'arsenico sembra riguardare tutti i tipi di riso, inclusi biologici, proprio per la sua modalità di coltivazione. Cresce immerso nell'acqua e pertanto assorbe l'arsenico presente nei terreni. Per ovviare a questo problema, l'immersione del riso in acqua prima di utilizzarlo e la cottura, rispettando le proporzioni 1 a 5, 1 di riso e 5 di acqua, rimuove la maggior parte dell'arsenico e permette di sfruttare tutti i benefici di questo cereale. Poi ancora, se vogliamo fare un confronto con la pasta è più ricca di proteine, mentre il riso contiene più amido. Questo fatto, cioè rispetto all'amido, permette che durante la cottura vengano assorbite notevoli quantità di acqua, fino a triplicare il peso del riso utilizzato. Per questo motivo, anche se a crudo i due elementi possiedono più o meno lo stesso apporto energetico, il riso cotto è un alimento meno calorico e più saziante della pasta. Questa caratteristica è maggiore nella preparazione del risotto, dove avviene una riduzione calorica supplementare grazie alla formazione della tipica emulsione, cioè quella cremina a base di amido diluito in acqua. Il valore biologico delle proteine del riso è leggermente superiore rispetto a quelle delle proteine del grano. Infatti ha un maggiore contenuto dell'aminoacido lisina, che rappresenta l'aminoacido essenziale un po' carente negli altri cereali, di cui invece sono molto ricchi i legumi. E poi ancora, il riso è più digeribile rispetto alla pasta, perché il suo amido è costituito da granuli di piccole dimensioni e non causa la classica sonnolenza postprandiale. Questo parametro può essere soggetto a variazioni in base al metodo di cottura, quindi o fatto a risotto oppure cotto in acqua, e alla presenza di altri ingredienti con cui viene cotto o accompagnato. E ancora, tra tutti i cereali, il riso è quello dotato del minor potenziale allergenico. Non a caso è utilizzato nelle cosiddette diete elementari, specifiche per la ricerca degli alimenti poco tollerati. Cioè si tratta di regimi alimentari, anche detti diete di esclusione, dove si inizia un percorso nutrizionale con pochissimi cibi considerati sicuri e si integrano progressivamente gli altri uno per volta, osservando le reazioni dell'organismo. Tra l'altro è importante ricordare che il riso integrale può essere utilizzato, ma pur sempre con una certa moderazione anche per i diabetici. Il suo indice glicemico è infatti più basso rispetto a quello della pasta. E infine, visto il suo contenuto proteico controllato, è adatto a chi soffre di malattie renali e di iperuricemia. Per finire, le proprietà nutrizionali di un riso integrale sono migliori del riso bianco perché durante il processo mollitorio si perdono molte fibre, sali minerali e vitamine. E in particolare la vitamina B1 viene in gran parte persa nel processo di brillatura, mentre si mantiene in concentrazioni importanti nel riso integrale e in quello parboil. Allora, concludendo questa carrellata sul riso, vi ricordo che scegliere vegan è facile. Sicuramente già partendo dalle potenzialità del riso in cucina. Ottimale nella preparazione di piatti estivi unici, colorati, fantasiosi e ricchi che si sposano con ortaggi di stagione, legumi, verdura e anche frutta e persino i dolci. Allora, in questa bella stagione non fatevi portare dalla consuetudine e dall'indifferenza verso esseri pari a noi, cioè gli animali da reddito. E fate che la vostra tavola imbandita sia rispettosa della vita. Ma vorrei un attimo ricordare dei numeri che è doveroso conoscere riguardo il settore zootecnico, ma che è il maggiore responsabile dello sfruttamento di animali in termini di numero di individui sfruttati e uccisi ogni anno. In Italia il numero di animali macellati, sappiate, che supera i 650 milioni in un anno, con una media di 50-60 milioni di capi uccisi ogni mese. Sebbene non esistano delle statistiche che isolino specificatamente il periodo delle vacanze estive, i ritmi di macellazione restano elevati e costanti tutto l'anno. Il picco si ha però soprattutto nei periodi di feste e nei mesi più caldi, quelli estivi, per via di grigliate e anche picnic all'aperto. Allora, ecco la stima dei dati medi mensili dell'industria zootecnica italiana. Polli e tacchini, oltre 45 milioni al mese. I polli in particolare subiscono i cicli di vita molto rapidi e vengono macellati a poche settimane di età. I suini, circa 1 milione al mese. I bovini, circa 230.000 al mese. I conigli, 1 milione al mese. E i pesci? Ogni mese finiscono nelle reti dai 90 ai 180 miliardi di pesci. E quelli da acquacoltura sono circa 14 miliardi uccisi mensilmente. Allora, è pazzesco, è un abominio. E tutto questo fa riflettere. Allora, mi raccomando che questa estate possa essere per tutti voi un'occasione di degustazione e al tempo stesso di vostre creazioni, volte però a una cucina cruelty free, per pranzi e cene e quant'altro. Vi ricordo che molti argomenti di alimentazione vegana li potete trovare sulla rivista online shan-newspaper.com e soprattutto, mi raccomando, rimanete connessi qui su www.radiodreamland.it. Buone vacanze a tutti da Miriam Madau e alla prossima!

Viaggio con i Vichinghi, il diario di bordo del viaggio in Islanda del gruppo musicale Labgral, edizioni Triskel, disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: La Grotta di Merlino, Celtic and Native, la prima boutique celtica in Italia. Tutto il mondo celtico a portata di mano, e non solo celtico. Artigianato celtico ed etnico, bijou, cristalli, rune, oggettistica, t-shirts, bandiere, musica celtica ed etnica, editoria specializzata. La Grotta di Merlino è in piazza Statuto 15 a Torino. Telefono 011 530 846 oppure lagrottadimerlino.com.

dentro.

0: Animal House, notiziario animalista, a cura di SOS Gaia.
1: Un evento importante si è tenuto al Campidoglio di Roma, dal titolo Ecospiritualità, il cuore antico dei popoli nativi per un futuro sostenibile. Un evento importante in cui si sono affrontati molteplici aspetti dell'ecospiritualità, una rivoluzione culturale silenziosa che il suo fondatore storico Giancarlo Barbadoro diceva che può cambiare il mondo. L'evento era organizzato dalla Eco Spirituality Foundation, organizzazione non governativa in stato consultativo con l'ONU, e dall'Italia Green Film Festival. L'intero evento era moderato dal presidente della Eco Spirituality Foundation, Rosalba Nattero. Ai filmati in programma si sono alternati tanti prestigiosi relatori, come Guido Dalla Casa, Giuseppe Barbiero, Massimo Vermüller, Franco Nero e altri. L'iniziativa aveva il sostegno di partner prestigiosi come il patrocinio del Parlamento Europeo, l'UNESCO, il Ministero dell'Ambiente, Regione Lazio, Città Metropolitana di Roma Capitale, Compagnia dei Lepini, WWF, Palazzo delle Esposizioni. L'intero evento è stato trasmesso in diretta sul sito Facebook della Eco Spirituality Foundation. L'evento faceva parte delle iniziative della Eco Spirituality Foundation per l'istituzione della Giornata Nazionale dell'Ecospiritualità. La mostra Animalia tra gli sponsor SOS Gaia. Si terrà dal 7 marzo 2025 la mostra Animalia, immagini che guardano, sguardi che immaginano, a cura degli artisti milanesi Alberto Malossi e Angelo Antonio Falmi. Tra gli sponsor anche l'associazione SOS Gaia. La mostra si terrà presso la stazione passante ferroviario Porta Venezia di Milano, viale Regina Giovanna, angolo Corso Buenos Aires. Biodiversità, pochi soldi per proteggere gli animali brutti. I fondi se li accaparrano le specie più glam. Uno studio delle università di Hong Kong e Firenze rivela che il 94% delle specie a diretto rischio di estinzione non ha ricevuto alcun sostegno, il grosso delle risorse agli invertebrati. Pochi stanziamenti per anfibi, insetti e funghi. La tutela della biodiversità è uno dei capisaldi delle moderne politiche di sviluppo. Dopo decenni di consumo sconsiderato delle risorse, si prova a ragionare in un'ottica di protezione e di equilibrio di tutti gli elementi che possono garantire la sopravvivenza del pianeta. Il venir meno di specie animali o vegetali è come il venir meno degli anelli di una catena la cui tenuta sono tutti egualmente importanti. Eppure, dalla teoria alla pratica, il concetto non sembra trovare applicazione. Lo dimostra il fatto che la stragrande maggioranza delle risorse per i progetti di conservazione, sostenuti da istituzioni pubbliche o privati, finisce con il tutelare solo una minima parte del patrimonio a rischio. Tradotto in numeri, quasi il 94% delle specie in pericolo di estinzione non ha ricevuto alcun sostegno nell'ultimo quarto di secolo. La trasmissione televisiva SOS Gaia, il pianeta vivo, per la difesa degli animali e del pianeta. Continua la 13ª stagione di SOS Gaia al pianeta vivo, una trasmissione dedicata agli animali, all'ambiente, all'ecospiritualità. Il programma va in onda tutti i giovedì alle 19.30 su Rete 7, canale 13, Sky 825, con la partecipazione di tanti ospiti dal mondo della cultura, della scienza, dello spettacolo, dell'attivismo. Queste ed altre notizie sul sito di SOS Gaia www.sos-gaia.org. Vi saluta Rosalba Nattero e al prossimo notiziario.

Viandanti del tempo, un libro postumo di Giancarlo Barbadoro. Un'esperienza poetica di conoscenza in cui si fondono scienza e filosofia per dare evidenza al mistero dove si svolge la nostra esistenza. Edizioni Triskel, disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

Meditazione planetaria del martedì. Radio Dreamland si unisce all'iniziativa della meditazione planetaria del martedì sera, organizzata dal New Earth Circle. Ogni martedì sera, alle 21, vi invitiamo a partecipare alla meditazione planetaria dedicata a Madre Terra e a tutti i suoi figli di qualsiasi specie. Ognuno può unirsi al cerchio planetario dei meditanti, partecipando da soli o con i propri cari, per una testimonianza di pace e di spiritualità che abbracci tutto il pianeta, per un atto d'amore verso Madre Terra, per un mondo antispecista. Unitevi con noi in meditazione, seguendo la Nassinar, la musica del vuoto eseguita al flauto da Giancarlo Barbadoro. Ogni martedì alle 21. Per informazioni www.newearthcircle.org.

Radio Dreamland, la voce dell'ecospiritualità. Seguiteci su Facebook, Instagram, Twitter e YouTube per essere aggiornati su tutte le nostre novità. www.radiodreamland.it

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Scuola di Kemovad, Sole Nero. Dall'antico druidismo europeo, una disciplina per il proprio benessere e per una filosofia di vita basata sull'armonia con la natura. La meditazione dinamica della Kemovad per raggiungere facilmente l'armonia interiore e sviluppare la propria energia vitale attraverso il movimento e la gestualità. La scuola di Kemovad, Sole Nero organizza periodicamente corsi di base di Kemovad. Per maggiori informazioni, kemovad.org oppure 011 530 846.

tutti figli di Madre Terra, l'ecospiritualità nel rapporto con gli animali, di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. Un manifesto antispecista per vivere alla pari con i nostri fratelli non umani, sognando una società più giusta per tutti. Disponibile anche in ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Edizioni Triskel. Info www.triskeledition.com.

Rama, antica città celtica. La nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. 50 anni di storia di Rama. Leggende e realtà di una città millenaria. Dalle ricerche di Giancarlo Barbadoro. Edizioni Età dell'Acquario, in vendita presso la Grotta di Merlino, in piazza Statuto 15, Torino.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Rama, antica città celtica. La nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. 50 anni di storia di Rama. Leggende e realtà di una città millenaria. Dalle ricerche di Giancarlo Barbadoro. Edizioni Età dell'Acquario, in vendita presso la Grotta di Merlino, in piazza Statuto 15, Torino.

Alla ricerca di intelligenze diverse, la nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro. In cerca di tracce aliene, esplorando il fenomeno dell'esobiologia, tra prove di UFO e riflessioni filosofiche. Edizioni Triskel. Anche in ebook al sito www.triskeledition.com.

Rama, antica città celtica. La nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. 50 anni di storia di Rama. Leggende e realtà di una città millenaria. Dalle ricerche di Giancarlo Barbadoro. Edizioni Età dell'Acquario, in vendita presso la Grotta di Merlino, in piazza Statuto 15, Torino.

0: Benvenuti a questa nuova puntata di Oltre la Mente. Un saluto da Rosalba Nattero. Riprendiamo le nostre riflessioni oltre la mente e riprendiamo anche i domandoni. Perché la mente disturba la nostra crescita? Questo è il domandone della puntata. Potete rispondere direttamente su Facebook alla pagina Eco Spirituality Foundation e i vostri messaggi li leggeremo nella prossima trasmissione. E riguardo al domandone della volta scorsa, ossia perché meditare, vi giro la risposta che ha dato Lidia. La prima risposta che mi viene da dare d'impulso è che altrimenti la mia mente mi mangia viva, mi sotterra di banalità, di cose da fare, da dire, e ripesca in quello che invece avrei dovuto fare e dire e non ho fatto, non ho detto, bla bla bla, in una improduttiva bolgia. Un alieno che si ciba delle mie energie e della mia attenzione. Invece nella meditazione riesco a trovare quel momento di fermata che personalmente definisco l'attimo in cui nulla importa, che tuttavia non è statico ma anzi è denso di possibilità e rigenerativo. Quindi perché non meditare? Invece Andrea, in risposta al domandone, è stato molto più sintetico. Perché meditare? Per uscire dall'illusione di una realtà creata dalla mente. Ecco, questa è la sintesi a cui è arrivato Andrea. Sono d'accordo con entrambi, ovviamente, e questa sera vedremo il perché. Quindi il domandone di questa settimana, perché la mente disturba la nostra crescita, potete rispondere direttamente su Facebook alla pagina Eco Spirituality Foundation, che è l'ente promotore di Radio Dreamland, e i vostri messaggi li leggeremo nella prossima trasmissione. È indubbio che la mente ci crea dei problemi, ci dà dei falsi obiettivi, ci provoca stati d'animo che ci turbano, ci dà false identità, ci può provocare serie patologie. Però la mente può essere anche un valido strumento per gestire la propria vita, a patto che sia tenuta in forma, allenata, e non solo per il fisico, per la mente. Approfondiamo il discorso secondo l'ottica dello sciamanesimo druidico, uno strumento importante per arrivare a definire una cosa talmente astratta come la produzione mentale. Per fortuna possiamo mettere ordine in questa classificazione per via di persone come Giancarlo Barbadoro che hanno trasmesso queste conoscenze, custodendole e tramandandole. Noi abbiamo un organo che produce esistenza, il cervello. Tutta la nostra percezione di esistenza deriva dal cervello. Il cervello sviluppa due specifiche attività che si trovano ad essere sostanzialmente differenziate tra di loro. La prima può essere identificata nella sua attività fisiologica, alla proprietà di assolvere alle funzioni metaboliche, a quelle del sistema nervoso, del corpo, controlla gli organi, consente l'equilibrio della deambulazione, controlla i meccanismi della riproduzione della specie e della funzionalità del sistema immunitario. Ma il cervello non sviluppa solamente un'attività sul piano fisiologico, sviluppa anche un'attività astratta, la mente. E questo già è una cosa strana, perché un organo sviluppa una funzione astratta. La mente non costituirebbe un problema se fosse trattata con opportune tecniche di igiene mentale. Purtroppo questo nella cultura del mondo maggioritario non avviene, non viene insegnato ai bambini già in tenera età a tenere pulita la mente così come avviene per il corpo. C'è una differenza in queste funzioni perché la società del mondo maggioritario non tiene conto della società dei popoli naturali in cui c'è questa cultura e la mente viene tenuta in funzione così come avviene per il corpo. Ma entriamo nel vivo del discorso secondo la classifica dello sciamanesimo druidico. Com'è fatta la mente? Esiste il profondo, che è definito Anurat, che è paragonabile all'inconscio, un grande serbatoio contenente tutte le esperienze fatte dalla nascita in poi. Seguendo questo criterio esiste l'immediato, la finestra su cui il profondo proietta un continuo film che ci dà il senso di esistere con tutte le false identità annesse e connesse. E poi c'è il Nai, inteso come l'archetipo dell'evoluzione. Si può definire come lo stato di coscienza dell'io consapevole, quindi c'è una speranza di crescita per noi. Il ruolo del profondo è il collegamento con l'architettura dell'universo che ci ha dato i natali. Ma in tutto questo c'è qualcosa che blocca il fluire dei dati dal profondo all'immediato, ovvero l'impresso, quello che viene definito imnat. L'impresso è un impedimento che può compromettere il fluire dei dati dal profondo all'immediato a seguito di traumi o condizionamenti subiti nell'infanzia o nell'adolescenza e ci può provocare anche vere e proprie fobie e patologie. Tuttavia siamo testimoni di un fenomeno che ci può far capire che c'è una parte di noi che non subisce questa architettura ma si può sottrarre. Il fenomeno dell'intelligenza e degli stati percettivi di coscienza. Spesso si confonde l'intelligenza con la capacità mnemonica dell'individuo, come se un acculturato con un buon bagaglio di dati dovesse essere per forza intelligente. Dobbiamo considerare l'intelligenza come un qualcosa di indefinibile, qualcosa che può crescere ed evolvere, riferito alla lucidità spirituale di ogni creatura vivente, ovvero come la manifestazione esteriore e tangibile di un fuoco interiore di consapevolezza che arde dentro ogni individuo. E per individuo intendiamo non solo l'essere umano, ma anche gli animali, che avendo molte meno sovrastrutture culturali possono esprimere un'intelligenza molto più viva rispetto agli umani. Sono molti i modi di misurazione dell'intelligenza, dalla valutazione del QI a tutta una serie di vari test. Ma la dimensione spirituale o la consapevolezza rimane tuttavia invisibile, come fosse un cristallo trasparente non identificabile perfino all'individuo stesso. La dimensione spirituale viene percepita dall'individuo come una identità consapevole, una facoltà in grado di interagire con l'ambiente e di manifestare una propria identità. L'antico sciamanesimo druidico aveva stabilito 4 parametri per definire l'intelligenza. Il primo è la capacità di trarre dati utili dall'ambiente. Abbiamo bisogno di dati per definire l'intelligenza. Il secondo è la capacità di risolvere i problemi attraverso i dati raccolti, mi sembra ovvio. La terza è la capacità di fare esperienza in base alla risoluzione dei problemi e la quarta è la capacità di rapportarsi all'ambiente. Secondo questa esperienza druidica, lo sviluppo sequenziale di questi 4 parametri può portare all'evoluzione dell'io consapevole, dell'individuo, fino a sviluppare una scala di stati superiori di coscienza. Se questi 4 parametri li possiamo riscontrare anche nelle altre creature con cui conviviamo su questo pianeta, e io credo assolutamente di sì, allora possiamo pensare che anche per loro sia inevitabile la manifestazione di un fuoco che arde interiormente, una consapevolezza di sé e del mistero in cui vivono.
1: Radio Dreamland. Share the vision.
2: scuola di Kemovad, Sole Nero, dall'antico druidismo europeo, una disciplina per il proprio benessere e per una filosofia di vita basata sull'armonia con la natura. La meditazione dinamica della Kemovad per raggiungere facilmente l'armonia interiore e sviluppare la propria energia vitale attraverso il movimento e la gestualità. La scuola di Kemovad, Sole Nero, organizza periodicamente corsi di base di Kemovad. Per maggiori informazioni, kemovad.org oppure 011 530 846. La Grotta di Merlino, Celtic and Native, la prima boutique celtica in Italia. Tutto il mondo celtico a portata di mano, e non solo celtico. Artigianato celtico ed etnico, bijou, cristalli, rune, oggettistica, t-shirts, bandiere, musica celtica ed etnica, editoria specializzata. La Grotta di Merlino è in Piazza Statuto 15 a Torino. Telefono 011 530 846 oppure lagrottadimerlino.com.
1: Radio Dreamland.

riprendiamo il contatto attraverso la nostra mente e quindi perlustriamo attraverso la nostra mente. La funzione astratta del cervello, ovvero il sistema mentale, rappresenta un processo che porta ad attivare una qualità individuale che riconosciamo come coscienza o consapevolezza o senzienza. È difficile stabilire che cosa sia esattamente la coscienza. Alcuni ricercatori moderni hanno ipotizzato che essa possa rappresentare una delle sfide della scienza ancora da risolvere. Addirittura hanno ipotizzato che possa sopravvivere alla morte fisica. In ogni caso, la coscienza è uno stato di percezione individuale, una facoltà che possediamo e che possiamo utilizzare al meglio, secondo tutte le sue possibilità. La coscienza si esprime per ciascuno di noi con una sorta di io, che ha facoltà di manifestare una propria consapevolezza e non solo, ma anche di acquisire conoscenza di sé e dell'ambiente. Nel corso della sua evoluzione, il cervello ha sviluppato tre dimensioni cerebrali in dipendenza dei bisogni di adattamento all'ambiente. Nel corso dell'evoluzione, l'individuo ha ereditato tre specifiche aree esperienziali di riferimento, diverse per competenza percettiva, ma interagenti tra di loro in un unico sistema. È un po' come se dentro di noi convivessero tre persone, ognuna con esigenze diverse, molte volte in conflitto fra di loro. Questo crea specifiche aree e specifici stati percettivi di coscienza. Il primo è lo stato percettivo di coscienza riferito ai bisogni fisiologici del primo cervello, detto cervello rettile. L'individuo si identifica nella dimensione vissuta, nella percezione della fame, del sonno, della sete, della riproduzione, eccetera. Quindi lo stato collegato alla funzione fisiologica del cervello. Lo stato percettivo di coscienza riferito ai bisogni di autogratificazione del secondo cervello, detto cervello mammifero o paleocorteccia. L'individuo si identifica nella percezione del piacere, nella scelta della propria sessualità, nell'impegno personale nell'agonismo o comunque nelle sfide alla natura, nella manifestazione della creatività artistica, istintuale, eccetera. E questo era il secondo cervello. Il terzo è lo stato percettivo di coscienza riferito ai bisogni schematici del terzo cervello, detto neocorteccia. Ci si identifica nella percezione dell'esistenza attraverso i paradigmi ideologici, la schematizzazione, l'archiviazione sistematica degli eventi, eccetera. Quindi noi ci muoviamo attraverso questi tre cervelli, molte volte che sono in conflitto tra di loro, perché se noi abbiamo un bisogno per l'autogratificazione, abbiamo bisogno di autogratificarci, subentra la neocorteccia che ci sgrida, che ci dice che non va bene essere gratificati. Non parliamo poi del primo cervello, che è quello rettile, che è preposto alla riproduzione della specie, e quindi un innamoramento si scatena attraverso questa riproduzione. Gli stati percettivi di coscienza. Noi ci muoviamo continuamente tra stati percettivi di coscienza più lucidi e meno lucidi. Se tracciamo un grafico degli stati percettivi di coscienza, possiamo dire che esistono gli stati percettivi del sonno, della veglia e della trascendenza. Ma esiste tutta una graduatoria di stati percettivi. È facile capire come dal sonno passiamo alla veglia, ma non è altrettanto facile stabilire se siamo lucidi quando proviamo un'emozione come un innamoramento o quando ci cagliamo in un film o nella lettura di un libro che ci prende. Ecco, tuttavia la nostra coscienza non si limita a stabilire degli stati percettivi riferibili esclusivamente alle funzioni cerebrali. Manifesta anche delle insolite proprietà. Come spiegare, ad esempio, l'esigenza di dare una spiegazione al motivo per cui siamo nati? Come spiegare l'esigenza di dare una spiegazione al fatto che moriremo?
O quando guardiamo all'immensità di un cielo stellato e ci troviamo in una vertigine inspiegabile, fuori dall'esperienza ordinaria. Come possiamo definire questa sensazione? In quei casi è come se nascesse un'identità sconosciuta ma più vera. Siamo proprio noi, quella cosa lì? E quella sensazione di vuoto, di ricerca della propria identità reale, della propria casa, da dove nasce? Tante le domande a cui si può rispondere con qualcosa che ci porti oltre la mente, perché stando dentro la mente non troveremo le risposte. Abbiamo tracciato una panoramica sugli stati percettivi di coscienza, aiutati dalla tradizione dell'antico sciamanesimo druidico, che fortunatamente è arrivata fino a noi grazie a Giancarlo Barbadoro. Senza questa chiave di lettura ci sarebbe da perdersi. Ora abbiamo tutti gli elementi per definire la nostra identità e per definire che cos'è la coscienza. Seguendo opportune tecniche di meditazione possiamo andare oltre la mente e trovare la nostra identità reale. Per andare oltre la mente, lo sciamanesimo druidico propone l'elemento della meditazione con la Nassinar, eseguita al flauto da Giancarlo Barbadoro, la musica del vuoto, opportunamente studiata per introdurre alla meditazione. Quindi ora ascolteremo The Green Path, un brano studiato apposta per la meditazione, eseguito al flauto da Giancarlo Barbadoro, e mettetevi comodi, assestatevi in una postura comoda, con la schiena dritta perché conferisce lucidità. Quando inizierà la musica, porterete le mani in grembo e chiuderete gli occhi. Dopodiché lasciatevi andare alla musica come fosse una cascata di note senza interpretarla, perché non è da interpretare questa musica, è da vivere. Quando finirà la musica farete un altro respiro profondo, porterete le mani sulle ginocchia e aprirete gli occhi. E poi, questo è il bello, portate la meditazione nel vostro quotidiano.

Per concludere vi segnalo un libro postumo di Giancarlo Barbadoro in cui potrete trovare tutti i temi trattati in questa trasmissione e molti altri ancora. Meditazione e ecospiritualità all'origine dello sciamanesimo. Lo potete trovare alla Grotta di Merlino in Piazza Statuto 15 a Torino o anche in ebook al sito triskeledition.com. E vi segnalo un altro libro su questo argomento, La meditazione e l'esperienza del vuoto, un viaggio sciamanico alla scoperta del sé, di Barbadoro e Nattero. Anche questo è possibile trovarlo alla Grotta di Merlino in Piazza Statuto 15 Torino o anche in ebook al sito triskeledition.com. Vi ricordo il domandone con cui vi lascio: perché la mente disturba la nostra crescita? Potete rispondere direttamente su Facebook alla pagina dell'Eco Spirituality Foundation e i vostri messaggi li leggeremo nella prossima trasmissione. Rimanete incollati a Radio Dreamland, al sito www.radiodreamland.it. Vi saluta Rosalba Nattero e alla prossima. Ciao!

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Rama, antica città celtica. La nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. 50 anni di storia di Rama. Leggende e realtà di una città millenaria. Dalle ricerche di Giancarlo Barbadoro. Edizioni Età dell'Acquario, in vendita presso la Grotta di Merlino, in piazza Statuto 15, Torino.

0: Un benvenuto a tutti quanti, a tutti voi che siete intervenuti. Siamo qui a presentare un libro postumo di Giancarlo Barbadoro, ampliato con articoli e scritti dell'autore. Un libro che parla di robotica e di intelligenza artificiale, temi attualissimi in questo, quanto mai attualissimi in questo periodo, perché non passa giorno che non se ne parli, che non se ne parli sui giornali, che non se ne parli in televisione. C'è anche un ampio dibattito sul tema. C'è chi teme l'intelligenza artificiale e chi la auspica come per l'uso che se ne potrebbe fare. In questo libro Giancarlo non prende posizioni né a favore né contro, si limita a sottolineare l'argomento come un confronto su cosa sia l'intelligenza e la coscienza. Il fenomeno dell'intelligenza artificiale porta tutto sommato a interrogarsi sullo stato della coscienza. Da sempre l'uomo ha sognato di poter creare a sua immagine e somiglianza delle creature artificiali capaci di sollevarlo dalla fatica dei compiti più gravosi. E la fantascienza del nostro tempo ha prodotto un'ampia iconografia letteraria dove i robot e androidi intelligenti popolano il mondo del futuro e magari si mettono in antagonismo con i loro creatori per conquistare l'indipendenza. Ecco, parliamo anche di Giancarlo. Giancarlo Barbadoro è scomparso purtroppo nel 2019. Era giornalista, poeta, scrittore, musicista, speaker radiotelevisivo, teorico dell'ecospiritualità ed è stato definito poeticamente un viaggiatore del tempo perché sognava un tempo in cui non ci fossero conflitti, un futuro di pace e di fratellanza per tutti gli esseri viventi. È stato un grande attivista per i diritti degli animali e una causa che sentiva più di ogni altra, poiché li riteneva gli esseri più sfortunati della Terra. Era attivista anche per i diritti dei popoli indigeni, per la salvaguardia delle loro tradizioni. Con esponenti della comunità indigene di tutto il pianeta ha fondato la Eco Spirituality Foundation per diffondere la filosofia dell'ecospiritualità. L'anno scorso, proprio qui al Salone del Libro, avevamo presentato un altro libro, un altro suo libro postumo, Viandanti del Tempo, che parlava appunto di viaggi del tempo e anche qui anticipando una tematica di cui si occupa attualmente la scienza moderna. Quindi Giancarlo ci ha lasciato un immenso bagaglio intellettuale che porteremo avanti e divulgheremo tramite il centro studi che abbiamo creato proprio dedicato a lui. E a questo punto, visto che abbiamo qui Massimo Centini, scrittore e antropologo, autore della bellissima e suggestiva prefazione, darei a lui la parola. Grazie.
1: Buonasera. Sì, ho fatto volentieri la prefazione a questo libro, naturalmente per il legame con Giancarlo Barbadoro, ma anche perché il tema è particolarmente affascinante dal punto di vista prettamente antropologico, no? L'idea di questa uomini, robot e dei è messo in contrario, no? Dovrebbe teoricamente, secondo la nostra visione, dei, uomini, robot, no? Ecco, è fatta volutamente in questo titolo, in questo modo. È l'alba del futuro. L'idea, come diceva benissimo chi mi ha preceduto, è l'idea che l'uomo possa essere nella condizione di creare, chiamiamola la vita, no? In buona sostanza, per mezzi altri, alternativi rispetto a quelli classici e fisiologici, forse più piacevoli, non lo so, no? Ma esiste da quando esiste l'uomo, nel senso che da quando noi abbiamo memoria scritta troviamo figure che hanno cercato di creare la vita con mezzi alternativi. Penso a Prometeo, che tutti conosciamo, no? Che è andato a rubare il fuoco, però Prometeo al di là di questo ha anche provato a modellare un essere umano e a dargli la vita, e ovviamente dall'alto se la sono un po' presa perché avevano un copyright, no? Per questa cosa, e da allora è rimasto questo marchio, cioè il marchio del, chiamiamolo peccato, ma se non mi piace la parola peccato lo chiamiamo l'infrazione, l'idea che l'uomo possa fare qualche cosa che esula dalla campionatura delle sue attività, ha sempre creato un po' questo senso di angoscia, no? Da lì fino alla pecora Dolly. È giusto o è sbagliato? È la strada per il futuro oppure ci stiamo sostituendo a Dio? È interessante questa cosa qui, no? Pensate quanta roba rientra all'interno, rientra l'eutanasia, che è su un piano completamente diverso, rientra l'aborto, la fecondazione. Sono temi di
2: la carne artificiale.
1: Ma almeno lì, se non altro, a voi fa anche un piacere, no? La carne artificiale, sembra la maggior parte di voi animalisti, ma per questo lo sono anch'io.
0: E ricorrete anche tanti guai sul pianeta.
1: Ma no? Certo, ma per carità. Ma dicevo, tutto questo genere di cose rientra comunque in un mondo che ci trova comunque ancora impreparati. Preparati, se volete, filosoficamente, ma impreparati praticamente. Io qualche tempo fa ero a un convegno su queste tematiche, sulla bioetica, e dopo il convegno si parlava così con alcune persone, tra le quali c'era il padre, adesso non mi ricordo più il nome, di quella ragazza che alcuni anni fa è stata, ha praticato l'eutanasia, adesso non mi sfugge il nome, anche avrei bisogno di un'intelligenza artificiale anch'io da implementare. Comunque, io avevo espresso alcune perplessità sul fatto dell'ingegneria genetica prenatale, no? E lui giustamente mi dice, ma senta, se lei dovesse avere un figlio e le dicono, guarda che se noi interveniamo possiamo modificarne la struttura genetica, mentre ci siamo, che colore degli occhi vorresti? Che capelli vorresti? E lui dice, guarda che la gente forse sarebbe contenta di questo, no? Allora, da un punto di vista piecamente materialista forse sì, ma a questo punto è veramente sostituirsi a Dio, no? Io sono molto favorevole agli interventi prenatali in caso di patologie, cioè è un problema significativo, ma decidere gli occhi, il colore degli occhi, decidere tutta una serie di altre cose, forse è un abuso, forse stiamo andando troppo oltre, no? Però questo l'uomo l'ha sempre desiderato. Nel libro, e tu interrompimi,
0: vai tranquillo.
1: Nel libro si parla anche molto di automi, di robot, no? Che è un po' la strada, quello che ha creato la strada per questa cosa qua, nel senso che fin dal passato, fin dal, diciamo dal Rinascimento, ma non è vero, perché anche nel mondo antico, nel mondo medievale, c'erano questi automi, queste cose che funzionavano per fare determinate attività, ma poi è soprattutto dal Rinascimento in poi che questa cosa si affermerà in modo tra il ludico e lo scientifico nel 6-700, per acquisire poi una sua dignità quando? Con l'inizio della fantascienza. Perché la fantascienza è quella, già quella alla Wells, no? Quella dell'Ottocento, comincia ad avvicinarci a quest'idea, l'idea di un essere, guardate, sempre antropomorfo, il robot, non è mai. Adesso io ricordo, voi siete troppo giovani, non lo ricordate, ma quando hanno cominciato a mettere i primi robot nelle catene di montaggio, tutti stupivi che li chiamassero robot, perché immaginavi il robot, quella roba lì con gli stantuffi colorati che vedevi nei film di fantascienza degli anni 60 e 70, invece il robot è diventato un concetto, non più un oggetto come ce lo immaginavamo. Ebbene, questo tema è un tema di grande interesse, che oggi noi abbiamo metabolizzato, perché in fondo non è un robot, ma quando tu parli con l'apparecchio, Alexia si chiama, sì, no? Dici, mettimi questo disco, non ce l'ho, pirla, cambia, cioè, ma finirà così, sta cosa. È come quando lo fai sul telefonino, cioè, e chiedi, dimmi un po', Rosalba Nantero, quanti anni ha? Ah, non te lo posso dire,
0: no,
1: perché...
0: No, ti assicuro che ho fatto delle prove sull'intelligenza, adesso c'è il ChatGPT, no? Ho fatto delle prove che hanno detto delle castronate allucinanti. Non so, avevo chiesto qualcosa, delle informazioni sul mio gruppo musicale. Hanno detto delle cose terribili.
1: Certo, ma è un po' come Wikipedia o altro, nel senso che uno che non sa si attacca alla prima cosa che vede, no? O quella che apparentemente corrisponde a quello che lui o lei pensa di quella cosa, no? Allora, metti che io non so chi siete voi, di che musica fanno? Tipo Casadei, penso che facciano la musica di Casadei. Vedo una cosa sbagliata che mi fa pensare a Casadei e dico, ah, è quella lì.
0: Yeah.
1: E questo è il problema, no? Una volta dicevano, chi controlla il controllore? E adesso chi controlla questa cosa qui? Ma questo è sempre esistito. Ma a me quello che spaventa di più è proprio l'indifferenza della gente per questa cosa, perché questa cosa ti dà delle comodità, è innegabile,
0: innegabile.
1: No? È innegabile. Ed è la prima cosa che uno, a cui uno fa riferimento.
0: Però questo libro mette anche a confronto con che cos'è la coscienza, la consapevolezza, e semmai dei robot potrebbero arrivare alla consapevolezza, perché allora lì sì che c'è da tenerli, no?
1: Allora c'è un bel esempio, secondo me, che è Frankenstein di Mary Shelley,
0: sì,
1: no? Che non è un robot, ma ancora peggio, no? Recupera un po' l'idea di Prometeo. Infatti il libro della Mary Shelley si intitola Il moderno Prometeo, dove questo medico, il dottor Frankenstein, costruisce un essere umano prendendo dei pezzi, cercando di prendere il meglio. Cioè, di me non avrebbe preso nulla, ma ad esempio di un uomo di una certa prestanza prende appunto la struttura di una persona intelligente, il cervello, qui in Frankenstein Junior si sbagliano, no? Sapete la storia. Però è affascinante questo libro, intanto perché è scritto da una donna, ma guardate, non prendetela come una cosa maschilista, ma è geniale una donna nell'Ottocento che avesse quella conoscenza scientifica. Lei era imparentata con lo zio di Darwin, quindi, come dire, in qualche modo aveva per induzione già imparato qualcosa, però conosceva le teorie di Galvani sull'elettricità animale, eccetera, e non era da poco per quell'epoca una donna così. Infatti quando con Byron, col marito Percy e il medico di Byron Polidori, e decidono di fare sta gara per chi scrive il racconto più strano di fantasmi, gli altri sono scomparsi, eh? Cioè non sappiamo neanche cosa hanno scritto, forse Polidori ha scritto il vampiro, ma l'ha rifatto poi dopo. Byron si è perso per la strada, lei ha scritto sto capolavoro, dove questa creatura, che proprio parlo della, lei mi ha dato un link, della coscienza, questa creatura che si chiamerà sempre creatura, non gli danno un nome. È significativo, no? Perché tu non dando un nome non riconosci un'identità, un'umanità, è una cosa, la creatura. E la cosa affascinante è che questa cosa chiede al dottor Frankenstein di avere una vita normale, tra l'altro è vegetariano, perché lui dice io vorrei un'altra creatura possibilmente femminile con la quale vivere in ambiente naturale, ma è davvero è un protoecologista dichiarato, no? E usando solo bacche e altre cose, non mangiando animali. Quindi in qualche modo. Ah sì, in qualche modo lui reclama una coscienza.
0: Certo.
1: È quello che sfugge di mano al dottor Frankenstein. Cioè nel senso che lui pensava di avere una roba tipo il golem, no? Il golem ebraico, dove tu ti cambi le lettere sulla fronte e lui da vita passa a morte, e quindi acceso spento, no? Lui pensava di avere quello, e invece ha creato una creatura e dice, senti, io vorrei una mia identità, una mia coscienza, e da lì gli è scappato di mano. Questo è in senso positivo, ma potrebbe essere in senso negativo.
0: Certo. Infatti, tu come la vedi questa cosa? Cioè, qual è la tua posizione nei confronti dell'intelligenza artificiale?
1: Ma,
0: la temi?
1: Ma io, arrivato a questo punto della mia vita, devo cercare di tenere quei quattro neuroni che ho ancora io in testa per tenere la mia intelligenza, quel poco che ho ancora. È ovvio che, come tutte le cose che non conosci, in qualche modo ti inquietano e sei più propenso ad accettare forse la parte che ti preoccupa di più, quella che ti un po' più inquietante e che paradossalmente ti allenta l'ansia, no? Perché dici, ah, è proprio una robaccia, eccetera. Però io adesso guardo il computer, che tutti conoscete, o questa cosa qua, certo. No? Quando io ho fatto la prima elementare, il bidello veniva a metterci l'inchiostro nel calamaio al mattino. Noi mettevamo il pennino, scrivevamo sulle tavole di pietra, bagnavamo il pennino e scrivevamo. Poi l'anno dopo è arrivata la stilografica, la lauretta e in terza e in quarta la biro, no? Che abbiamo subito imparato a togliere il resin e a spolpare i pallini di carta. Però penso, io sono del 55 e quindi immagino nel 61-62 ho fatto le elementari. Adesso c'ho il microfono, parlo, il computer scrive. Cioè, sono passato in mezzo alle varie Olivetti, alla Margherita, no? Qualcuno lo ricorderà, la macchina da scrivere la Margherita, il programma WOSTA, il primo programma di videoscrittura, con il giochino allegato con due barrettine. Adesso tutti voi meglio di me sapete come funziona, cioè è uno shock incredibile, certo. Però non lo freni questo, o ti adatti o sei fuori.
0: Ma anche perché se li consideriamo strumenti, ben vengano. Cioè, ci evitano delle ricerche pazzesche, perché una volta andavamo nelle biblioteche a cercare i libri, adesso su Google te lo scrive, tra l'altro. Però perché temere questo andazzo? Perché temere questa progressione di esperienza? Forse perché si teme che proprio i robot magari acquisiscano una consapevolezza.
1: Il discorso di Frankenstein che facevamo prima, no? Certo. È evidente che non possiamo, cioè l'evoluzione tecnologica va avanti e noi dobbiamo correre dietro, non tutti ovviamente. Noi abbiamo creato queste cose per renderci la vita più semplice, in realtà ce la siamo complicata, perché adesso se non hai sta roba puoi essere morto e non se ne accorge nessuno. Cioè è incredibile, no, sta cosa qua, con tutta l'utilità che ha. Adesso vedete, non c'era nulla, cerca su internet, track, metti la foto, una volta cosa facevi? Se non avevi la diapositiva col proiettore stavi a casa, no? Però è ovvio che ci sono un sacco di vantaggi, è ovvio che come tutte le cose la generazione di mezzo, quella che è nata con una certa tecnologia e nel corso d'opera ne ha assorbita un'altra, è quella più...
0: Baby boomer.
1: Sì, è quella che è più penalizzata, perché è come se fossi passato da camminare a correre, ecco, e non eri preparato per correre.
0: Infatti l'argomento intelligenza pone anche nei confronti delle altre specie, perché l'intelligenza che cos'è? Questo è anche un bel tema che affronta il libro. Che cos'è l'intelligenza e come si pone nei confronti delle altre specie che convivono con noi sul pianeta? Non si può fare una classifica, magari sono intelligenze diverse, così come fossero extraterrestri che venissero sul nostro pianeta. Magari sono intelligenze, ma hanno un loro grado di intelligenza.
1: Ma Voltaire diceva, Dio creò l'uomo a sua immagine e somiglianza e l'uomo gli ha restituito la cortesia, no? Perché bene o male noi abbiamo immaginato Dio come un essere, se lo devi rappresentare. È vero che è San Pietro, però la pubblicità dell'alabanza, no? La barba sulla cosa, eccetera. È ovvio che, sempre basandosi sul Genesi, che cosa dice? L'uomo e comanderà su tutte le specie.
0: Questo è stato un disastro. È stato un disastro, perché questo ha creato l'antropocentrismo e quindi l'uomo dominatore che domina su tutto quello che ha intorno.
1: Allora, pur essendo totalmente d'accordo con te, è evidente che non può in Parlamento non ci possono essere dei criceti e all'ospedale dei lama. Cioè, evidentemente, no, magari funziona, non lo so, per il Parlamento penso che siamo tutti d'accordo, ma per gli ospedali, la scienza.
0: Consideriamo che i miti antichi parlano di un'epoca in cui c'erano solo i grandi sauri e poi sono passati ai piccoli sauri. Ecco, io mi chiedo chi ci ha trasmesso tutto questo? I sauri stessi, no?
1: Miseria.
3: Andiamo indietro nel tempo.
1: Quando finisce, perché se no... No, cioè, allora, vi è indubbiamente una visione che è quella della religione o della mitologia e vi è una visione della scienza. La visione della scienza si basa su che cosa? Su dati oggettivi che sono dati archeologici, biologici, geologici, eccetera. Allora, che l'uomo appartenga a un ramo diverso da quello della scimmia è un dato di fatto scientifico.
0: Abbiamo una certa parentela con la scimmia.
1: Indubbiamente. Allora, noi condividiamo il 97,3% esatto. del patrimonio genetico con lo scimpanzé nano, è vero. Però comunque siamo un'altra cosa, poi voglio dire, non c'è nessun animale che sia in grado di fare 1 più 1 uguale 2. Cioè. Ma questo non per... Come? No, neanche tra gli uomini dice a volte, sì. Ecco, però questo non vuole essere una demonizzazione delle altre specie, lungi da me, però è un dato di fatto che c'è una differenza fondamentale.
0: Ma non potrebbe esserci una differenza di un extraterrestre che venisse dal nostro pianeta?
1: Ma sicuro, c'è un universo anche nella letteratura di cose di queste. Cioè, a me farebbe molto piacere se i cani si prendessero tutto un lavoro da fare, mi portassero fuori a me a fare la pipì o la spesa, sarebbe bellissimo, non per carità, però questa è una visione che oggettivamente al momento non c'è. Poi la regressione potrebbe anche sempre succedere, anche se è abbastanza difficile. Quello che invece mi trova d'accordo con te è questa arroganza antropocentrica dell'uomo, no? Che ha deciso che comunque le altre specie sono inferiori, si servono per mangiare, per divertirsi, per sollazzarsi, eccetera, eccetera, eccetera. Ora, secondo me ci spostiamo un po' dall'asse del discorso del libro in sé, però sono comunque temi correlati. L'idea di creare, chiamiamola un'altra specie, ma è sbagliato, no? Un'altra specie che è il robot, se volete, se il golem, tutte, è un'arroganza tipicamente antropocentrica. Noi la chiamiamo sindrome prometica, cioè prometeica, scusate, cioè la sindrome di Prometeo che vuol creare una vita. Questo è presente nella letteratura, nella fantascienza aiose, però lo è anche meno male nella realtà, cioè esperimenti genetici ben prima di Dolly per implementare scimmie con seme maschile e umano, ma queste sono prove che hanno fatto da una vita, no? Hanno fatto ogni genere di esperimenti per creare qualcosa che fosse, ma guardate che ci sono studi, ma non dal tempo del nazismo, degli anni 60, 70 del Novecento, sulla volontà di creare esseri subumani, certo. Ma è scientifico, ci sono studi pubblicati da applicare ad attività pericolose e o come deposito d'organi. Sentite questa frase, queste parole, deposito d'organi, ti fa venire la pelle d'oca, no? Ma vi chiedo, se vi dicessero, senti, ammazziamo un maiale, gli togliamo i reni a lui, invento, e tu non muori, te li metto a te e ammazziamo il maiale, io cosa rispondo?
3: Non rispondere, ma è meglio.
1: Datemi atto.
0: È lo stesso discorso che vale più un topo al bambino. Si possono salvare...
1: Abbiamo già parlato di una volta di questa cosa qua. Tu non hai né topi né bambini, hai risolto il problema, io neanche, no? Però avevo dei criceti, quando sono morti mi è dispiaciuto, però voglio dire, tra morire un topo e morire un bambino, forse non lo so, dal punto di vista antropocentrico
0: non è etico,
1: certo, lo so, ma la maggior parte delle persone dal demiato la pensa in questo modo. È una visione fortemente rivoluzionaria questa, certo, che ti pone a, anche proprio a ripensare la nostra specie, non tanto da un punto di vista genetico, fisiologico, perché questo ce lo racconta la scienza, ma da un punto di vista filosofico, antropologico, no? Tu parlavi giustamente di antropocentrismo, esatto, da alcuni anni.
0: E nasce da una precisa religione.
1: Ma anche da altre religioni, sì, no? Certo, non parliamo
0: dell'induismo,
1: ma la maggior parte delle religioni ovviamente pone gli animali in uno stadio inferiore, sì, no? Questo è un dato di fatto.
0: Il Papa si è rifiutato di battezzare un bambino, cioè di benedire un cane, ad esempio, in questi giorni.
1: Ah, vabbè. Questo fa parte del suo lavoro, anche
0: a livello di marketing è stato
1: è un atto dovuto quello lì, anche perché sennò per l'utenza non c'è nulla da fare, ma questo sono visioni, per carità, però resta comunque il fatto che da un bel po' di anni, oramai saranno quasi 20 anni, sono dei corsi universitari di zooantropologia, dove si studia in modo scientifico, soprattutto lo frequentano gente che ha già la laurea da veterinario, e dove ci si occupa proprio di questo tema del rapporto uomo-animale, ma non dal punto di vista anatomico, da veterinario per capirci, ma dal punto di vista di relazione proprio, per cercare di avvicinare le due specie, no? Nel senso che io ho avuto 4 cani nella mia vita, no? 2 bastardini e 2 maremmani. È evidente, quando lo racconto, magari il bastardino veniva sul letto, dormiva con me sul letto, no? Tu lo racconti a qualcuno e ti dice, i cani puzzano, sono sporchi, mettono sti piedi dappertutto. Però poi è un po' come dire, voi sapete, avere un cane è come avere un bambino che resta bambino tutta la vita, no? E c'è niente da fare. È ovvio che hai quel tipo di rapporto lì, che chi non ha...
0: Su questo io non sono tanto d'accordo.
1: Se sapevo non venivo.
0: No, perché lì si spersonalizza.
1: Rapporto nostro nei confronti del cane, certo, è come dire, ho un bambino che resta bambino tutta la vita, perché non riesco a interpretarlo in un'ottica zoantropologica più elevata, no? A vederne l'evoluzione, eccetera. Ma io in questo sono un buzzurro, nel senso che a me piacciono gli animali, per carità, tutto quanto, ma come dire, non li mangio. Se non avessi altro, forse mangerei anche un essere umano per sopravvivere, certo. Perché è un dato oggettivo.
0: Alla pari, proprio. Certo.
1: Comunque, se ci siamo... vede da lassù, da laggiù, da destra, a sinistra, non so dove lo collocate voi, non so se sarà d'accordo, se mi manda un accidente, ma non credo. Dai.
0: No, comunque è interessante anche questo excursus, perché ci pone a confronto con la nostra intelligenza e con l'intelligenza eventualmente delle altre specie, ma anche degli extraterrestri, tutto sommato, no? Ci sono tutta una serie di romanzi di fantascienza che parlano di questo.
1: Voi pensate come rappresentavano gli extraterrestri negli anni 50-60, come robot, no?
0: Esatto.
1: Poi la cosa si è evoluta e siamo arrivati ad Alien. Siamo arrivati a creature con un'anatomia ibrida, mostruosa, incontenibile. Però i primi erano i robot. Io mi ricordo i primi film di fantascienza, l'Ultimatum alla Terra,
0: sì,
1: il primo, con questo uomo di latta che sembra l'uomo di latta di Alice nel Paese, sì, delle Meraviglie. E se noi guardiamo questa cosa, c'è proprio un'evoluzione incredibile.
0: Certo.
1: Pensate a Alien, che schifezza è rispetto a questi anni. E riflette anche le nostre paure, le nostre angosce.
0: Esatto.
1: l'alien che arriva dal di dentro, cioè tu diventi la capsula, l'astronave, l'UFO per portare l'extraterrestre in terra. Prima invece atterrava, ma era il periodo della guerra fredda, l'idea che arrivassero dal cielo i missili, eccetera. Il famoso discorso del pulsante, no? Cioè, se poi c'è uno che preme quel pulsante che parte il missile, l'altro preme l'altro pulsante, riparte dall'altra parte. E oggi, pensate alla guerra, no? Che abbiamo non tanto vicino, ma neanche tanto lontano. E questa paura ce l'abbiamo in modo più o meno consapevole.
0: Il postumanesimo, te lo sei mai posto? Che cos'è? Il postumanesimo?
1: Sì, certo. Postuman è una delle situazioni in cui noi ormai ci siamo a bagno, no? Il postumanesimo è sostanzialmente questa. Allora, se si pensa all'uomo, transumanesimo, postumanesimo. Transumanesimo è quella fase di evoluzione in cui, non lo so, comincia la pecora d'oro. Pistorius con le gambe inferiori in titanio, più dotato del normo dotato. Il transumanesimo è il superamento dell'uomo, quindi l'uomo implementato alla macchina in buona sostanza, no? Quindi ricordate le figure del cyborg, no? Tipo Schwarzenegger, ma se guardiamo il termine cyborg è insomma un'unione tra carne, umano e tecnologia. Allora uno che ha un pacemaker è un cyborg in qualche modo, perché ha già un pezzo tecnologico dentro, no? Il transumanesimo è questo, cioè io che mi relaziono al computer, ma non col telefonino e guardo la posta che c'è a casa, ma senza niente, e la telemedicina in qualche modo, no? Con tutti i vantaggi, con tutti gli svantaggi culturali.
0: Questo
1: che
0: non si può fermare la scienza, però potrebbe prenderci la mano, la scienza potrebbe prenderci la mano.
1: E poi il discorso che dicevamo, che controlla il controllore,
0: esatto.
1: E tutti abbiamo in qualche modo paura, no? Ma già lo speed puoi fare una roba da fantascienza che ti fa rincoglierire, non lo so voi, sarete tutti più evoluti, più svegli di me, ma quando ti mettavi lo speed, lo speed, che roba, no? Eppure se non hai quello non fai nulla, no?
0: Certo.
1: Questo è uno step dell'evoluzione culturale, tecnologica che dicevamo prima. Ma a me la cosa che mi colpisce tantissimo, no? Sarà perché non sono un gran consumatore di televisione. A casa mia ho la televisione con l'antenna centralizzata, cioè vedi quello che passa alla parrocchia. 65 canali, no? Di cui io guardo quasi sempre i film, no? Ce n'è già una ventina di film da scegliere. Ah, ma ce l'hai l'abbonamento a questo? Certo. Ma che cacchio me ne faccio? Quando li guardo tutti questi film, no? Pensate, no? Che poi ti viene la frenesia. Io già vedo soltanto quelli, no? C'è un film, poi la pubblicità passi da un altro. Ma anche questo è bello, no? Allora guardi un pezzo di quello, poi ti addormenti e ti svegli esatto. Al terzo film dopo, ma quella è una questione personale. Però la quantità di cose che abbiamo, ecco, è quello un po' il problema. Della tecnologia a volte, che ci dà talmente tanto che non ci permette forse più di scegliere.
0: Non ci permette di fare silenzio, di fermarci, no?
1: Sì, fare silenzio, tu spegni il computer, mi devo aggiornare, lasciami acceso, non rompere l'anima. A me inquieta sta roba, no? Mi inquieta, ma perché sono un incompetente, è ovvio, non perché. Però quando ti dicono, guarda che se guardi un film porno, fai delle robe, facevi delle robe porno in casa, eccetera, col telefonino ti vedono.
0: Esatto. No?
1: Ma io ricordo anni fa che io avevo un amico, un carissimo amico, che diceva bisogna togliere le spine della televisione perché dalla spia ti ti spiano, ti guardano che cosa fai.
3: Ma no? Magari succede anche
1: questo. Ma questa è una cosa che dia paracomportista, no? Però bene o male che con la tecnologia noi abbiamo sempre avuto. Cioè, come tutto quello che non conosci, dici, le armi sono pericolose se non le sai usare. Certo, se stai dalla parte della canna non è la situazione migliore, no? Però se le sai usare non ti spari in un piede o non spari a quello vicino. La macchina è un'arma, se volete, no? E avanti di... Quindi il controllo. È certo che queste cose sono più grosse di noi, è evidente. Giancarlo l'aveva avvertito, ma come hai detto tu...
3: Ha anticipato molto.
1: Non c'è una posizione precisa, però ti... sventaglia lì sul tavolo.
3: Ti pone tutta una serie di confronti con gli argomenti.
1: Come direbbe, sì. Tu cosa vuoi pensare? Sì. E comunque, bene o male, qualche anno questo libro già ce l'ha, sì. No? Rispetto a quando sì. È stato scritto, sì. Certe cose
3: non c'erano ancora. La prima stesura è stata scritta nel 2008, figurati. Poi l'abbiamo ampliato con tutti gli articoli successivi, eccetera. Però la prima stesura è stata nel
1: però 2019. È comunque prima del 2019, in ogni infatti, caso, no? Infatti. E quindi sono 4 anni, pensate, dal 2019 ad oggi, quante cose sono cambiate. Infatti. Pensate all'intelligenza artificiale che hanno questo problema, certo. Questa cosa che ti possano ricostruire il volto e farti fare e dire delle cose.
3: Non c'è più differenza,
1: No, è una cosa impressionante questo, no? È vero che non è così facile come magari ci può sembrare in prima battuta, però certamente questa roba c'è e un pochino ci inquieta, certo. È umano io credo, no? Soprattutto chi, come la maggior parte, come credo tutti voi, ha una visione più umanistica, no? più che scientifica nel senso... Sì. Scientista, cioè esatto. Che vede soltanto 2 più 2 uguale 4.
3: Vogliamo fare intervenire?
1: Certo, sì. Penso se il computer ci fa una domanda.
3: Potrebbe anche succedere. Maurizio.
4: Ma io volevo fare una domanda e una riflessione, dato che parlavate prima dell'intelligenza artificiale che potrebbe prendere coscienza e della paura che questo comporta. Però la paura forse, tutto sommato, non è una paura perché noi come umanità abbiamo questa brutta cosa dell'antropocentrismo. Magari una intelligenza artificiale che prende coscienza, non essendo così emotiva, così antropocentrica come noi, magari ci può aiutare e farci vedere le cose molto più razionalmente. Molto
3: magari
4: più...
3: costruire un mondo migliore.
4: Magari costruire un mondo migliore, cioè... noi abbiamo paura di Frankenstein perché lo facciamo a nostra immagine e somiglianza, ma con più potere, perché è più grosso, più forte, più... È la stessa cosa nell'intelligenza artificiale che ha delle possibilità infinite perché raccoglie...
3: Però come diceva Massimo, l'idea del controllo che non è... Cioè, perdiamo il controllo, no?
1: Vabbè, sì, certo.
3: Questo è il fatto. Perdere il controllo...
1: No, è bella questa riflessione qua, però è un po' il discorso che faceva Asimov con il mio robot, no? Con la psico-robotica, cioè la psiche, c'era me lo so immaginare.
3: Psicostoriografia,
1: sì. No, ma c'era la psicologa dei robot, sì. No? Che è il massimo della perversione fantastica, che è affascinante. Però è un po' così, no? D'altro canto... Io ricordo che non c'entra con i robot, ma c'entra con l'evoluzione in questo nel senso che dicevamo, che era Fahrenheit 451, no? Quello dove i pompieri bruciano i libri, dove ormai una società, una cultura che non accetta più un libro, no? E il libro lo butta via, lo brucia, chi ha un libro fa un peccato, no? Fa un reato, scusate. Questa cosa ma potrebbe succedere ed è affascinante che questa è una regressione, no? Rispetto alla tecnologia che dicevamo, che questo gruppo diciamo di resistenti che cosa fa? Ognuno impara a memoria un libro per mantenere la, guarda caso, la memoria, che in questo caso è umana, per passarla poi ai posteri, per mantenere viva questa roba qua. Quindi noi siamo un po', come dire, vittime anche dell'immaginario in questa roba, soprattutto perché la maggior parte, io parlo per me, ma forse anche per alcuni di voi, non conosciamo queste cose, no? Intelligenza artificiale, boh, no?
3: Non si sa che spiega forse
1: come è fatta, no? E quindi gli sfugge un pochino di mano. Come dicevamo prima, con la guerra fredda non sapevi bene che cosa fosse e temevi che ci fosse sempre l'occasione che qualcuno premesse il famoso bottone. E poi abbiamo visto, in fondo anche i robot hanno subito un'evoluzione, dal robot così al braccio
3: meccanico,
1: al robot virtuale, nel senso che se ci pensi con certi programmi, tu adesso, per assurdo, col telefonino accendi il riscaldamento, scongeli qualcosa dal frigo, non lo so, fai andare qua.
3: Vedi con casa tua, vedi tiratina, no?
1: La visione è una cosa, ma proprio l'azione, che era quella che noi affidavamo alla figura antropomorfa del robot, e l'avevamo fatta a nostra immagine e somiglianza, ci inquietava di meno, perché aveva, chi di voi non è giovanissimo, ricorda i primi robot che regalavano ai bambini, erano delle robe di metallo così, che adesso i collezionisti li pagano un sacco di soldi, no? Andavano a batteria col filo, rigorosamente, col filo, e avevano queste luci che si accendevano, le antenne che giravano, i vaccini che facevano così, no? E questa linea ha una parte di noi rimanente, credo.
0: Qualcun altro vuole intervenire?
5: Solo una riflessione su questo discorso, perché visto che anche i personaggi di rilievo come Elon Musk, per esempio, dicono che bisogna stare attenti a tutta questa storia, mi viene in mente come se a un certo momento noi ci parliamo di antropocentrismo e divento logocentrismo, che ci frega tutti, si come l'uomo, però poi sono ancora più potenti, non so, non è un discorso che
1: la paura è che scappi di mano, no? Come diceva prima Rosalba, l'idea che un giorno il robot, come in Io Robot, chi ha visto, ha letto il libro o ha visto il film, dove il film è ancora più evidente, questi robot decidono di fare basta, torni avanti.
0: Anche perché loro in teoria potrebbero vivere per l'eternità, e quindi hanno tutta una
1: serie. Se qualcuno non gli toglie la corrente.
0: Questo è vero, perché se qualcuno non gli toglie la corrente, allora possono fare una programmazione infinita di eventi.
1: Sì, se ci affidiamo alla fantascienza, su questo troviamo un universo, no? Anche recenti, dove le macchine fanno quello che vogliono e tutto quanto.
0: Però ci siamo già un po' nella fantascienza, perché stanno costruendo delle macchine mica da poco.
1: Sì, ma pensate soltanto anche alla medicina, no? Che grossa evoluzione rispetto a 20 anni fa, le macchine che consentono di fare tutta una serie di analisi, che una volta ti guardano l'anima, ti trovano l'anima, a me non l'hanno trovata, con qualunque, anche con la TAC, però ho fatto anche una risonanza magnetica, ma non me l'hanno trovata, però forse era girato male, eccetera. Però pensate che evoluzione straordinaria, che è un miglioramento della nostra vita. Certo, uno può usare
0: un superamento anche della vivisezione, tra l'altro.
1: Per certi aspetti
0: sì, però non la superi quella vivesizione.
1: No, non la supererai mai. Questo è un potere che sia giusto, no? Ma a parte il potere, è un tipo di sperimentazione che per una parte per la scienza non sostiene di non poterne fare meno. Cioè è un dato di fatto, quello. Ma questo non vuol dire che sia giusto, No, io ho fatto parte della LAV per una vita, cioè per carità, spingere dei cani per provare, ma ci sono delle robe che c'è da spararsi, da vergognarsi di essere germani. Ma comunque, poi dato il canto, io ricordo anche quando la biologia ti davano la rana aperta, tu vedevi che respirava ancora.
3: Perché è atroce una cosa del genere, è atroce. Qualcun altro vuole intervenire?
6: Mi incuriosiva la definizione dell'intelligenza, no? Non vedo l'ora di leggere il libro perché è una cosa particolare. In tempi passati l'intelligenza è stato dato un valore molto legato al tipo di cultura occidentale, no? Tecnologica, anche poi dopo, eccetera. Poi hanno capito che stavano un po' lavando le quote e si sono portati accettando che ci fossero anche altri tipi. Ora mi domandavo se anche nella robotica potrebbe, la robotica o comunque nell'intelligenza artificiale, potrebbe succedere che sviluppano un'intelligenza che noi non riusciamo a capire, perché magari prende altre vie, no? Che noi non riusciamo. Perché so per esempio che c'è stato un esperimento, non so se è una cosa che potete rispondere, so che c'è stato un esperimento dove facevano dialogare due computer fra di loro, a un certo punto hanno iniziato a parlare con un linguaggio tutto loro, non riuscivano più a capire che cosa stavano facendo e li hanno spenti di brutto perché sono un po'
3: fuori. Si sono preoccupati.
1: È un po' il 2001 Odissea dello spazio, in cui l'astronauta parla col computer, il computer fa finta di dire una cosa, ma dietro non fa una, che è una paura atavica, quella lì, che la macchina ti scappi di mano. Io non ho la competenza per dare una risposta intelligente, è una risposta, come dire, istintiva. E per quanto io ne so, è la paura forte, ma forse perché ci sono delle prove in questo senso, che comunque la macchina, come dire, sviluppi un'intelligenza, ma si adatti e trovi strade alternative per sfuggirti di mano, ecco, però non so quantificarla in termini tecnologici, ed è la paura che abbiamo tutti, ed è la paura che ha fatto fare una raccolta firme tra i maggiori scienziati del mondo dicendo

0: resto anche l'intelligenza artificiale deriva da una nostra conoscenza di noi stessi, perché se no la base è quella, no? E quindi anche noi siamo delle macchine, tutto sommato.
1: Ma
0: Se
1: io
0: non parli
1: sarei
0: di
1: contento
0: corpo,
1: di essere
0: mente,
1: una macchina
0: corpo
1: perché
0: e mente
1: sarei
0: non si sa cosa.
1: tagliando come dico io.
0: Siamo
1: No, noi non
0: funzionati
1: siamo,
0: come
1: ma
0: delle macchine.
1: beh, da un punto di vista, come dire, di, per un paragone simbolico, sì, però in effetti purtroppo non siamo delle macchine.
0: Perché
1: Tanto,
0: abbiamo
1: da un certo
0: delle
1: punto di vista, da un altro punto di vista, per fortuna non siamo delle macchine.
0: Sì, però quello che volevo dire è che anche l'intelligenza artificiale deriva dalla nostra conoscenza di noi stessi, perché la base è quella.
1: Ah, sì, certo, l'ha fatta l'uomo,
0: È fatta
1: quindi
0: l'uomo.
1: l'idea è quella che diceva il signore, cioè che questa cosa poi in un certo punto ti dica, beh, adesso io vado, un po' come il figlio che appunto della vita si lascia la famiglia per la sua vita, per un altro ramo, no? Ecco, la paura è quella lì, ma come, dove, e bisogna
0: Come
1: essere
0: fermare questo?
1: specializzati in cibernetica ad altissimo
0: E oltretutto,
1: livello.
0: come fermarlo questo processo? È impossibile, credo, ormai.
1: A me no, questo penso che sia impossibile, ma la cosa che a me inquieta di più è la commistione tra biologia e tecnologia, no? Cibernetica in questo caso, l'ibridazione, che Barbadoro nel libro in qualche modo viene sempre fuori questa cosa, l'ibridazione tra umano e macchina, ma proprio non filosofica, fisica, no? Allora, se può essere la salvezza di una vita avere un cuore meccanico, elettronico, elettrotecnico. Io ho un amico che ha avuto un problema, ha avuto un ictus, gli hanno messo sotto pelle un apparecchietto che quando o ha delle estrasistole o delle robe che adesso non so spiegarvi tecnicamente, in ospedale lo avvertono sul computer, gli telefonano, sta bene, sta male, ma è una figata, una cosa così, ti salva la vita, questo è eccezionale. Certo, hai un pezzo che non è tuo dentro. Sta di fatto che bisogna capire se ci va o non ci va, perché ci può anche essere gente che obiettore di coscienza in questo senso e dice come quelli che rifiutano la chemioterapia, quelli che rifiutano l'eutanasia, bla bla bla, no? Sono scelte umane, umanissime, io credo. Uno può condividerle o no, però. Qui il problema che in fondo è il fil rouge del libro è che tutto questo un giorno esuli da noi, cioè bypass, ci
0: Quello, è
1: bypassa, track.
0: quello.
1: Che tu ci sia o non ci sia, chi se ne frega, la macchina fa così. È un po' il discorso dello speed di prima, eh? Cioè, o passi da lì, o mangi sta minestra, o salti dalla finestra, o sei dentro o sei fuori. Ecco, io credo che il tema che venga fuori sia proprio
0: Sì, è proprio
1: questo.
0: questo.
1: Stiamo un po' dentro, un po' fuori, a seconda di come, cosa che facciamo tutti, in
0: Tanto abbiamo
1: fondo.
0: un percorso che dalla nascita arriva alla morte e non c'è niente da fare.
1: Ecco, hai detto una bella cosa, però l'idea che spesso dominava in questo senso era la volontà di inserirsi in questo, cosa che tu dici che già stabilito, volete chiamarlo destino, religione, fede, chiamate Dio, chiamatelo come volete. L'idea della macchina di potersi inserire in questo percorso, che un po' l'ha fatto, no? Ci hanno allungato un po' la vita. Con certe patologie mia nonna tirava le cuoia a 40 anni, oggi con certe patologie arriva a 90. Quindi ben venga, non per la sovrappopolazione, non ben venga tanto, ma però oppure inserirsi dentro per modificarti. Questa cosa esiste, cioè noi sappiamo che esiste da quando, dai campi di concentramento nazisti, no? Da quando
0: C'è
1: cominciavano
0: un
1: a
0: po' il mito
1: fare.
0: dell'eterna giovinezza,
1: Ah,
0: secondo
1: l'eterna giovinezza torna al Medioevo, no? La fontana della giovinezza, entri vecchio e esci giovane. Poi fa, è una roba che sarebbe, con tutto quello che comporta, perché magari nel frattempo hai preso un po' di chili, esci, non ti fatti mangio il pantalone, quindi ci sono anche gli aspetti negativi, no?
0: questa società non ci porta al confronto con la morte e quindi c'è sempre questa ricerca di

0: essere eternamente giovani, no? Parlo da un punto di vista proprio prettamente sociale, che forse esula da questo libro. Però c'è anche quello come problema.
1: E beh, chi è che non ha paura di morire, no? Io credo che sia umano, anche gli animali.
0: È l'ignoto,
1: hai paura,
0: l'ignoto più ignoto del mondo.
1: La classica frase, spero almeno di non soffrire, no? Tutti abbiamo un po' questa cosa. C'è una canzone di Chiori che mi piace particolarmente, che dice, Sogna ragazzo sogna, si intitola la canzone, no? Dove lui dice, pianterai un olivo anche quando avrai 90 anni con la speranza di vederlo fiorire, no? Quando è possibile, come piantare un bonsai, ecco, è un po' questa cosa che l'abbiamo tutti, no? Bisogna imparare a regredire a un certo punto della vita, come fosse una curva, no? Sinusoidale. Arrivi a un certo punto, ho una curva a campana che fa così, no? L'apice massimo e poi comincia a scendere, comincia a dover capire che alcune cose non le puoi più fare a 360 gradi. Io fino a 50 anni ogni giorno facevo 15 km di corsa, adesso ne faccio 30 alla settimana se c'ho una gran fortuna, stando male nei giorni che mi fermo, male schiena, ginocchia, male qui.
0: Magari aumenta la consapevolezza.
1: Aumenta la mal di schiena, la saperla. A 30 anni mangiavi, bevevi, eccetera. Adesso, guardo la televisione alle 9 di sera, mangio 4 tararagli e bevo un ciornia di birra. Non vi dico altro, no? Ecco, ma devo imparare. Una volta ricordavo a memoria interi brani della Divina Commedia, adesso non mi veniva in mente il suo nome.
2: Ma c'è internet.
1: No, ma adesso io adesso mi metto sul comico per piangere di meno, però un dato di fatto, adesso voi siete giovani, ma arriverà anche per voi, no? Però bisogna imparare. Bisogna imparare, no, imparare a... No, Rosalda.
3: Alzheimer.
1: Il tema cardine, no? Massismo cosa diceva? La religione è nata per dare un senso alla morte, ma dal pensiero materialista, che forse da un certo punto di vista ha una sua ragione. Beh, parlava della morte, ma bisogna imparare a regredire, cioè questo è dura non accettare di invecchiare, insomma. E allora questa roba qui ci illude, ma ci illude anche la chirurgia estetica, ci illude.
0: Diventano tutti dei mostruosi.
1: Io comunque mi pongo sempre questa domanda: Mick Jagger ha la stessa età del Presidente della Repubblica nostra? Io non so se ingegneria genetica, oltretutto pensate cosa si è preso nell'arco della sua vita Mick Jagger, no? E a vederli vicino al nostro presidente, uno sembra un padre, l'altro un figlio. E allora chissà, forse uomini robot o
0: dei. Va bene, chiudiamo qui allora, credo.
1: Grazie dell'attenzione.
0: Grazie.
4: La Grotta di Merlino, Celtic and Native, la prima boutique celtica in Italia. Tutto il mondo celtico a portata di mano, e non solo celtico. Artigianato celtico ed etnico, bijou, cristalli, rune, oggettistica, t-shirts, bandiere, musica celtica ed etnica, editoria specializzata. La Grotta di Merlino è in piazza Statuto 15 a Torino. Telefono 011 530 846 oppure lagrottadimerlino.com.

0: Letture della notte. Parole per sognare.
1: Al di là della soglia. Le poesie di Giancarlo Barbadoro. Legge Luca Ghignone. Musiche Lab Graal.
2: Stupore cosmico. Quando il brusio di vita si spegne nella quiete dell'imminente sera e i pensieri, senza più ricordi irrecite, si disperdono nel dolce niente, s'affaccia l'inquietante mistero. L'eternità si impossessa del mondo dell'uomo e la pace diviene il non nome per ricordare l'abisso dell'ignoto che attende. Il sole al tramonto risveglia antichi ricordi di fanciullo, volti e paesaggi di sogni dimenticati. Sentirsi estranei alla vita di sempre, fuori dalla consuetudine di ogni giorno, ad assaporare il gusto del proprio divenire. Guardarsi intorno, stupiti che ci sia l'esistenza, per chiedersi dove siamo e che cosa ci sia ai confini del tutto.

Radio Dreamland, la voce dell'ecospiritualità. Seguiteci su Facebook, Instagram, Twitter e YouTube per essere aggiornati su tutte le nostre novità. www.radiodreamland.it

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Rama, antica città celtica. La nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. 50 anni di storia di Rama. Leggende e realtà di una città millenaria. Dalle ricerche di Giancarlo Barbadoro. Edizioni Età dell'Acquario, in vendita presso la Grotta di Merlino, in Piazza Statuto 15, Torino.

0: Animal House, notiziario animalista, a cura di SOS Gaia.
1: In una grotta irlandese sono stati scoperti dei ragni zombie che continuano a muoversi dopo la morte. È così che in una grotta irlandese, in quelle che erano le segrete di un antico castello distrutto, si aggirano diversi esemplari di ragni zombie. Li hanno trovati mentre stavano girando un documentario, ma non hanno capito subito che si trattasse di una scoperta scientifica inedita. Su quei ragni cresceva una grande ragnatela, come se si fossero costruiti una loro casa dalle forme insolite da portarsi sulle spalle. Hanno notato quasi subito quanto fossero strani, insoliti, ma la realtà è stata ancora più sorprendente. Ad arrampicarsi su quei muri di pietra erano dei ragni tessitori morti, colonizzati da un fungo sinora sconosciuto che si è impossessato del loro corpo e ora lo usa a suo piacimento. A 5 anni dalla scomparsa, la gatta Flora è tornata a casa. La reazione dei cani di famiglia lascia senza parole. Per 5 lunghi anni Kathleen e Asa Harrison hanno vissuto con il peso di un'assenza, quella di Flora, la loro amata gatta. Quando l'amica è svanita nel nulla nel marzo del 2020, la speranza di rivederla sembrava un sogno irraggiungibile. Eppure, contro ogni previsione, Flora è tornata, ritrovata a quasi 18 chilometri di distanza. Un viaggio misterioso, un ricongiungimento reso emozionante anche per la reazione dei cani di casa, i quali hanno mostrato di riconoscerla e di apprezzare la sua ricomparsa a casa. Ambiente e animali nella Costituzione. Sono passati 3 anni, ma sembra un'altra era. 3 anni fa è diventata legge la riforma costituzionale che ha portato alla riscrittura dell'articolo 9 e dell'articolo 41 della Costituzione. Il primo, dopo la modifica, riporta testualmente che al fianco della tutela del paesaggio e a quella del patrimonio storico e artistico della nazione, presenti fin dal varo della Carta fondamentale, la Repubblica tutela l'ambiente, la biodiversità, gli ecosistemi e anche nell'interesse delle future generazioni. E che la legge dello Stato disciplina i modi e le forme di tutela degli animali. Ma il vero tradimento non è per la natura o per gli animali, è per le future generazioni e i giovani dovrebbero davvero alzare la voce. La trasmissione televisiva SOS Gaia, il pianeta vivo, per la difesa degli animali e del pianeta. È ripresa la 13ª stagione di SOS Gaia, il pianeta vivo, una trasmissione dedicata agli animali, all'ambiente, all'ecospiritualità. Il programma va in onda tutti i giovedì alle 19.30 su Rete 7, canale 13, Sky 825, con la partecipazione di tanti ospiti dal mondo della cultura, della scienza, dello spettacolo, dell'attivismo. Ospite fisso Enrico Morriconi, consulente in etologia e benessere degli animali. Conduce la trasmissione la giornalista Rosalba Nattero. Nell'ultima puntata abbiamo avuto Marina Berati, presidente Associazione Agire Ora Edizioni, figura storica per la difesa degli animali. Queste ed altre notizie sul sito di SOS Gaia, www.sos-gaia.org. Vi saluta Rosalba Nattero e al prossimo notiziario.
2: Radio Dreamland. Share the vision.

La Grotta di Merlino, Celtic and Native, la prima boutique celtica in Italia. Tutto il mondo celtico a portata di mano, e non solo celtico. Artigianato celtico ed etnico, bijou, cristalli, rune, oggettistica, t-shirts, bandiere, musica celtica ed etnica, editoria specializzata. La Grotta di Merlino è in piazza Statuto 15 a Torino. Telefono 011 530 846 oppure lagrottadimerlino.com.

Alla ricerca di intelligenze diverse, la nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro. In cerca di tracce aliene, esplorando il fenomeno dell'esobiologia, tra prove di UFO e riflessioni filosofiche. Edizioni Triskel. Anche in ebook al sito www.triskeledition.com.

Meditazione planetaria del martedì. Radio Dreamland si unisce all'iniziativa della meditazione planetaria del martedì sera, organizzata dal New Earth Circle. Ogni martedì sera, alle 21, vi invitiamo a partecipare alla meditazione planetaria

0: Italia, dedicata a Madre Terra e a tutti i suoi figli di qualsiasi specie. Ognuno può unirsi al cerchio planetario dei meditanti partecipando da soli o con i propri cari per una testimonianza di pace e di spiritualità che abbracci tutto il pianeta, per un atto d'amore verso Madre Terra, per un mondo antispecista. Unitevi con noi in meditazione seguendo la Nassinar, la musica del vuoto eseguita al flauto da Giancarlo Barbadoro. Ogni martedì alle 21. Per informazioni www.newearthcircle.org.
1: Radio Dreamland.

0: scuola di Kemovad Sole Nero, dall'antico druidismo europeo una disciplina per il proprio benessere e per una filosofia di vita basata sull'armonia con la natura. La meditazione dinamica della Kemovad per raggiungere facilmente l'armonia interiore e sviluppare la propria energia vitale attraverso il movimento e la gestualità. La scuola di Kemovad Sole Nero organizza periodicamente corsi di base di Kemovad. Per maggiori informazioni, kemovad.org oppure 011 530 846.
1: Radio Dreamland.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Tutti figli di Madre Terra. L'ecospiritualità nel rapporto con gli animali. Di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. Un manifesto antispecista per vivere alla pari con i nostri fratelli non umani, sognando una società più giusta per tutti. Disponibile anche in ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Edizioni Triskel. Info www.triskeledition.com.

La Grotta di Merlino, Celtic and Native, la prima boutique celtica in Italia. Tutto il mondo celtico a portata di mano, e non solo celtico. Artigianato celtico ed etnico, bijou, cristalli, rune, oggettistica, t-shirts, bandiere, musica celtica ed etnica, editoria specializzata. La Grotta di Merlino è in piazza Statuto 15 a Torino. Telefono 011 530 846 oppure lagrottadimerlino.com.

0: Alla ricerca di intelligenze diverse, la nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro. In cerca di tracce aliene, esplorando il fenomeno dell'esobiologia, tra prove di UFO e riflessioni filosofiche. Edizioni Triskel. Anche in ebook al sito www.triskeledition.com.
1: Radio Dreamland.

0: Archeo Mystery World, megalitismo e archeologia di confine. Conduce Marco Pulieri.
1: Buonasera a tutti, siete sintonizzati su Radio Dreamland e ben ritrovati ad Archeo Mystery World, la trasmissione che si occupa di archeologia misteriosa e di antiche civiltà. Stasera riprenderemo un tema già affrontato tempo fa, che però, alla luce di nuove scoperte ed interpretazioni, sta tornando di attualità. Parlo del sito di Göbekli Tepe e i suoi satelliti di Mendik Tepe e Kamchak Tepe, focalizzando nelle possibili e misteriose funzioni. E tra queste, quella di essere il primo santuario sciamanico ad oggi conosciuto, che ha acquisito maggiore credito dopo le decise critiche e confutazioni mosse dall'archeologia e dall'antropologia a quelle ritenute le più probabili fino a non molto tempo fa dalla comunità scientifica, ossia quella archeoastronomica e quella di memoriale di eventi vissuti dall'umanità del passato. Tutte incredibilmente affascinanti e plausibili, che però rispetto alla prima, sostenuta innanzitutto dal suo scopritore, cioè il tedesco Klaus Schmid, hanno alcuni aspetti controversi. Vediamo allora di capirci qualcosa. La transizione dal paleolitico al neolitico, detta anche rivoluzione neolitica, in questa regione segnò il passaggio epocale da un'economia nomade di caccia e raccolta a una stanziale basata sull'agricoltura e l'allevamento. Sorprendentemente, le prime colossali architetture megalitiche comparvero prima dell'avvento dell'agricoltura, dimostrando che il culto precedette la nascita delle città, e questa nuova visione ha costretto a rivedere la teoria convenzionale secondo cui le grandi costruzioni megalitiche sono nate nell'Europa nord-occidentale millenni dopo la transizione neolitica, a partire più o meno dal quinto millennio. Infatti la scoperta di siti straordinari nella Turchia sud-orientale ha completamente riscritto questa teoria. Göbekli Tepe risale al decimo millennio avanti Cristo, circa 11.500 anni fa, ed è considerato il tempio più antico del mondo. È costituito da recinti circolari che racchiudono enormi pilastri megalitici a forma di T, alti fino a 5 metri, e decorati con bassorilievi di animali, volpi, serpenti, cinghiali, scorpioni. Un'opera dall'aspetto rivoluzionario, perché questo megalitismo fu realizzato da comunità nomadi o seminomadi di cacciatori-raccoglitori, rivelando un'incredibile e inaspettata raffinatezza ingegneristica e un universo spirituale estremamente complesso in un'epoca precedente la diffusione dell'agricoltura e dell'allevamento. La presenza di queste grandi strutture monumentali suggerisce, come vedremo un po' più avanti, che gruppi umani si riunissero in luoghi di culto per celebrare riti e condividere credenze sotto la guida spirituale di sciamani. Il ruolo del sacro dimostra che non fu l'agricoltura a generare la civiltà, bensì furono i culti e la spiritualità a spingere l'uomo a cooperare, spianando la strada alla nascita dei primi villaggi agricoli. L'edificazione di questi complessi monumentali richiedeva una profonda conoscenza dei materiali, calcoli geometrici precisi e una sorprendente capacità di coordinamento sociale. Estrazione e taglio del calcare, movimentazione delle masse di monoliti pesanti fino a 20 o 50 tonnellate. Non solo tecnologia dunque, ma anche conoscenze di architettura ante litteram. I recinti, noti come strutture A, B, C, D, non sono cerchi approssimativi, ma ricerche geometriche hanno dimostrato che i pilastri centrali di più recinti formano un triangolo equilatero perfetto, provando l'esistenza di un progetto architettonico unitario a monte dell'opera. Ma anche architettura sotterranea e ingegneria per lo scavo della roccia. Infatti, a differenza di Göbekli Tepe, dove i recinti sono parzialmente eretti fuori terra, a Karan Tepe, un enorme sito scoperto successivamente a Göbekli Tepe e non lontano da esso, è in gran parte scavata direttamente nella roccia madre, include stanze sotterranee e canali di drenaggio scavati nel calcare, a testimonianza di una tecnica costruttiva ancora più integrata con la morfologia del terreno. Come è stato possibile tutto questo? Sorprende che tribù nomadi dediti principalmente alla sopravvivenza, secondo il luogo comune, e comunque profondamente legate all'ordinarietà del vissuto quotidiano, improvvisamente abbiano sentito la necessità interiore di fermarsi territorialmente per creare un centro cerimoniale spirituale e comunitario complessissimo. Sembra abbastanza improbabile e viene quindi da pensare che queste numerose tribù migratorie di nomadi che vivevano isolate a un certo punto fossero state cementate, coagulate durante le loro migrazioni in questo intento colossale grazie alla presenza e al ruolo rivestito dalle figure sciamaniche che a loro volta incarnavano un'ancestrale tradizione spirituale itinerante. Non va infatti dimenticato che sulle sponde del Mar Nero, quindi anche sulle coste settentrionali della Turchia, da tempi immemorabili, riconducibili approssimativamente ad un'epoca antecedente, anche se non di molto, all'insediamento di Göbekli Tepe, si era stanziata una civiltà molto avanzata, di natura sciamanica, proveniente dalla tradizione druidica europea, imparentata, secondo molti studiosi, con l'eredità della famosa Atlantide, e questo potrebbe essere all'origine dello sciamanesimo anatolico. La tesi della presenza sciamanica a Göbekli Tepe e nell'intera rete del Tas Tepeler, cioè le colline di pietra, che è quest'area archeologica e anche allo stesso tempo un ambizioso progetto di ricerca che è situato in tutta quell'area della Turchia sud-orientale, questa è l'ipotesi interpretativa più solida e affascinante avanzata dagli archeologi, tra cui, oltre lo scopritore del sito, anche antropologi culturali dello spessore di David Lewis Williams, per giustificare, appunto, dare un senso alla costruzione di questo monumento. Gli archeologi concordano con la visione che la complessità di Göbekli Tepe non richiede alieni o civiltà perdute, anche se a mio modesto parere questo approccio un po' skeptics non aiuta a far luce sui tanti misteri dell'archeologia, ma si spiega bensì con l'emergere di una proto-elite di specialisti del sacro, potremmo dire, cioè gli sciamani, che ha usato la spiritualità come colla per unire tribù altrimenti isolate. Nelle società di cacciatori, raccoglitori, nomadi semplici, lo sciamano è colui che comunica con gli spiriti per curare o propiziare la caccia oppure per altri contatti con la natura. Ma alla fine dell'era glaciale in Anatolia le risorse erano così abbondanti che la popolazione crebbe notevolmente demograficamente e quindi non sembrerebbe fosse stato indispensabile un apporto esterno per procurarsi il cibo. Per gestire gruppi di centinaia di persone senza che si uccidessero tra loro per dispute territoriali serviva un'autorità superiore. Gli sciamani, detentori della conoscenza cosmologica, il mondo degli spiriti, il culto dei morti, l'osservazione dei cicli naturali, tradussero la loro esperienza in un salto di qualità, diventando una vera e propria classe dirigente rituale. L'ingegneria e la geometria del sito derivano dalla loro necessità di creare spazi teatrali perfetti per i rituali in cui loro stessi officiavano. La spiritualità pertanto divenne motivo di coagulo identitario sociale e l'antropologia ci spiega che costruire Göbekli Tepe non era il fine ma il mezzo. Come poteva convincere questo gruppo di sciamani, centinaia di nomadi liberi, a spaccarsi la schiena per erigere megaliti di 50 tonnellate? È ipotizzabile che lo sciamano leader o gli sciamani, con il loro operato e la loro esperienza, erano di fatto il riferimento sociale e spirituale per queste prime comunità e riuscivano nel loro intento anche proponendo una vita sociale di condivisione e gaudenti abbondanti feste religiose all'insegna dell'armonia dei cicli della natura. Costruire Göbekli Tepe ha richiesto uno sforzo inimmaginabile. Certo, la logistica, ossia il cibo, era chiaramente necessario per mantenere in vita le persone, ma la motivazione doveva essere sicuramente trascendente, altrimenti per un uomo paleolitico qualunque altra più prosaica sarebbe stata insufficiente. E nelle società animiste il mondo non è un meccanismo inerte, ma una rete viva di spiriti, degli animali, dei fiumi, della terra, degli antenati, che necessita di costante manutenzione per non collassare. Lo sciamano era percepito quindi come l'unico ponte tra il mondo materiale e quello invisibile, e la sua capacità di mobilitare le masse non derivava da un potere politico coercitivo, ma dal fatto che convinceva la tribù di una necessità cosmica. Erigere i pilastri e i monumenti era vitale per mantenere in equilibrio la magia della natura e garantire la sopravvivenza dell'universo stesso. Se l'uomo paleolitico viveva immerso in una natura percepita come onnipotente e sovrastante, il santuario megalitico rappresentava uno scudo o un punto di contatto sicuro con il mondo divino. I pilastri scolpiti di Gobekli Tepe, con predatori feroci, non erano mere decorazioni, ma entità spirituali evocate nella pietra a difesa del luogo sacro. Lo sciamano invitava le tribù a partecipare a questa grande opera, non come operai, ma come partecipanti attivi a un rito di salvaguardia. Costruire il santuario significava aiutare l'intermediario a negoziare con le forze selvagge della natura. Questa argomentazione si sposa perfettamente con la tesi del grande archeologo Jacques Cohen. Egli sosteneva che a Gobekli Tepe sia avvenuta prima di tutto una rivoluzione spirituale, una necessità impellente di dialogare con il divino in forme nuove e monumentali. Alimentando la spiritualità come motore sociale tenuto acceso dagli sciamani, è sorta contestualmente la necessità della condivisione di questa identità, che poi si è tradotta nell'edificazione dei primi villaggi comunitari, sorti proprio a ridosso del santuario. In definitiva, in questo scenario, l'uomo paleolitico acquista una dimensione diversa, in cui viene sottratto alla visione sclerotizzata dell'uomo primitivo, costruttore infaticabile di monumenti mosso solo dalla pancia o dal calcolo economico, come del resto sostenuto dal modello antropologico Work and Feast, lavoro e banchetto, sostenuto dagli archeologi che attualmente lavorano al sito. Ma era in realtà un sognatore mosso dal sacro e dalla necessità vitale di rimanere in armonia con il mistero insondabile della natura. C'è poi un altro elemento che confermerebbe la natura sciamanica del luogo. Gli scavi sul sito hanno portato in luce diverse ruote di pietra forata di dimensioni considerevoli. Il legame tra lo sciamanesimo e le pietre forate o anelli di pietra è oramai assodato. Molti archeologi e studiosi sostengono invece che questi reperti siano da considerare delle semplici macine, ma liquidare questi elementi in quel modo è un errore grossolano, smentito sia dalla loro morfologia sia dal contesto in cui sono state rinvenute. L'errore nasce da una confusione sui reperti. È vero che a Gobekli Tepe sono state trovate migliaia di vere macine, piccole pietre piatte di basalto usate con un pestello per triturare i cereali selvatici e fare la birra per i famosi banchetti. Però queste erano di forma allungata e concava, ma le grandi pietre forate ad anello o pietre ad oblò inserite nei muri perimetrali dei recinti o posizionate tra i megaliti sono oggetti monumentali. Non hanno nulla a che fare con la lavorazione del cibo, sono elementi architettonici con uno scopo puramente rituale. E l'archeologo Klaus Schmid, lo scopritore appunto, definì efficacemente la ruota forata come il foro dell'anima. Questo concetto è il cuore pulsante dell'architettura sciamanica. Nella cosmologia animista, il mondo materiale e il mondo degli spiriti sono separati ma comunicanti. Quando lo sciamano entra in uno stato di trance profonda, aiutato dal buio, dai tamburi, dalla meditazione, la sua anima lascia il corpo fisico e il foro nella pietra fungeva da portale fisico attraverso cui lo spirito dello sciamano o gli spiriti degli antenati evocati poteva viaggiare per uscire dal recinto sacro e raggiungere il sottomondo o il cielo. In molte culture antiche passare attraverso una pietra forata, fisicamente o simbolicamente, rappresenta il passaggio attraverso un canale del parto cosmico. L'iniziato muore nel mondo profano e rinasce nel mondo sacro. Se immaginiamo, come credono gli archeologi, che i recinti di Göbekli Tepe fossero ambienti chiusi, coperti da un tetto e immersi in un'oscurità claustrofobica, una grande pietra forata incassata nel muro assume funzioni teatrali potentissime per l'intermediario sciamanico, ma soprattutto la ruota forata rivestiva un ruolo simbolico potentissimo e profondo. Come in tutte le culture native del passato e del presente, come quelle americane o asiatiche, la ruota forata rappresenta il cerchio sacro della vita e al tempo stesso il percorso ciclico dell'iniziato, descrivendo così la cosmogonia dell'universo in cui la sua vita si manifesta. Il foro della ruota rappresenta il mistero della natura, il vuoto primordiale, causa del tutto. È quindi probabile che anche quelle ritrovate in questo sito rivestissero la stessa simbologia, divenendo lo strumento catalizzatore dei rituali legati al concetto divino di Madre Terra o Grande Madre. Non erano quindi rozzi strumenti da cucina, ma ingranaggi di una complessa macchina mistica, progettata e utilizzata dalla casta sciamanica per squarciare il velo tra il mondo degli uomini e quelli degli spiriti. Ora io mi fermo un attimo e ritorniamo prestissimo.
2: Radio Dreamland. Share the vision.
3: Viandanti del tempo, un libro postumo di Giancarlo Barbadoro. Un'esperienza poetica di conoscenza in cui si fondono scienza e filosofia per dare evidenza al mistero dove si svolge la nostra esistenza. Edizioni Triskel, disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

0: La Grotta di Merlino, Celtic and Native, la prima boutique celtica in Italia. Tutto il mondo celtico a portata di mano, e non solo celtico. Artigianato celtico ed etnico, bijou, cristalli, rune, oggettistica, t-shirts, bandiere, musica celtica ed etnica, editoria specializzata. La Grotta di Merlino è in piazza Statuto 15 a Torino. Telefono 011 530 846 oppure lagrottadimerlino.com.
1: Radio Dreamland. Share the vision.
2: Eccoci di nuovo qui. Stavamo parlando dei misteri del grande sito Göbekli Tepe in Turchia, famoso, e abbiamo visto questa chiave sciamanica che ne giustificherebbe l'esistenza. Infatti nello sciamanesimo, appunto, il mondo è diviso in tre livelli, rappresentato dalla simbologia della pietra forata di cui stavamo appunto parlando: il mondo sotterraneo degli spiriti dei morti, la dimensione cioè posta fuori dal bordo della pietra, il mondo terrestre, quello degli umani, il pieno della ruota, e il mondo celeste, il bordo interno, a cui si aggiunge il foro centrale che, come abbiamo detto, rappresenta la causa prima del tutto. Lo sciamano è l'unico individuo in grado di viaggiare tra questi mondi attraverso stati alterati di coscienza, spesso assistito da animali guida, cioè i totem, che fungono da psicopompi, cioè accompagnatori delle anime. Ecco, a Göbekli Tepe tutto urla di sciamanesimo. I bassorilievi dei pilastri non mostrano scene di caccia, perché mancano frecce, archi o prede ferite. Mostrano invece animali minacciosi, velenosi o predatori, cioè serpenti, scorpioni, volpi e leopardi. È probabile che rappresentassero quindi gli spiriti guardiani del luogo sacro, evocati per proteggere i recinti o per assistere gli officianti nei loro viaggi rituali. Il dettaglio cruciale per gli antropologi è la fattura dei pilastri a T, famosi, no, che sono presenti nel sito, che vengono riconosciuti dalla comunità scientifica come figure umane prive di volto. Nell'arte preistorica e sciamanica, l'assenza del viso indica l'appartenenza al regno degli spiriti. Queste statue rappresentano con ogni probabilità i grandi spiriti degli antenati o la versione monumentale ed eroica degli sciamani fondatori. Anche la morte e il legame con gli antenati sono appunto temi centrali presenti nei siti di questa regione anatolica. È infine molto interessante focalizzare un elemento poco dibattuto sui misteri di Göbekli Tepe, ossia che nel santuario, sui famosi pilastri a T, sono presenti braccia incise sui fianchi e le mani che si incontrano in grembo, il che sembra dimostrare senza ombra di dubbio che i megalita T sono figure umane stilizzate. La parte orizzontale rappresenta la testa astratta e spigolosa, il fusto verticale e il corpo. Le dita, spesso insolitamente lunghe, si congiungono sempre sul ventre, poggiate appena sopra una cintura finemente scolpita a forma di H o di U. Non stiamo guardando quindi elementi architettonici portanti, strutturali, ma monumentali giganti di pietra che sembrano partecipare fisicamente al rito. Quella postura non è un vezzo dell'artista, ma un codice gestuale preciso dell'epoca. Lo sappiamo perché a pochi chilometri di distanza da questo sito è stata trovata una scultura contemporanea a Göbekli Tepe, il famoso uomo di Urfa, la più antica statua umana a grandezza naturale mai scoperta. E anche qui presenta esattamente la stessa postura, dita lunghe, mani giunte a protezione del ventre o dei genitali. Antropologicamente, tenere le mani sull'ombelico o sul basso ventre è un gesto rituale transculturale di raccoglimento, meditazione o custodia del proprio centro vitale. Indica che queste figure, siano esse sciamani, antenati o dei, si trovano in uno stato di profonda concentrazione sacra e mantengono saldo il proprio potere magico. Il paradosso di questi grandi pilastri centrali è che hanno braccia, mani, cinture e vestiti, ma non hanno un volto. Nell'arte animista e sciamanica, L'assenza del volto significa che non si sta ritraendo un individuo specifico e mortale, ad esempio un capo tribù vivo, ma un'entità che abita il mondo degli spiriti. Secondo alcune interpretazioni sono con ogni probabilità i primi antenati, i fondatori mitici della tribù, resi astratti universali in modo che tutte le famiglie nomadi radunate nel santuario potessero venerarli come padri comuni, superando così le divisioni di sangue. Quella specifica postura, le braccia che scendono lungo i lati del pilastro e le mani dalle dita lunghe e sottili che si incontrano sul ventre, subito sopra un perizoma o una cintura, come abbiamo detto, è uno dei dettagli più potenti dei pilastri antropomorfi, sia di Gobekli Tepe che anche della vicina Karan Tepe. E l'idea che rappresenti una postura meditativa o spirituale è assolutamente in linea con le interpretazioni simboliche del sito, anche se gli archeologi tendono a integrarla in un quadro ancora più ampio. Nella preistoria il corpo non si metteva mai in posizioni casuali. Ogni gesto scolpito nella pietra è un codice codificato. E nelle tradizioni sciamaniche di tutto il mondo, infatti, l'area del basso ventre non è solo una parte anatomica, ma il centro di gravità del corpo e la sede dell'energia vitale. Congiungere le mani in quel punto specifico durante i rituali serve a focalizzare l'attenzione all'interno, a contenere l'energia e a stabilizzare lo stato meditativo. Se i pilastri rappresentano antenati divinizzati o esseri ancestrali durante un rituale, quella postura indica che l'essere è in uno stato di immobilità sacra, autocontrollo o profonda connessione spirituale. Che questa possa essere un'interpretazione plausibile ce lo dice il fatto che questo non è un caso isolato, è un archetipo visivo che si ripete in epoche e culture geograficamente lontanissime, ad esempio come abbiamo visto per il cosiddetto uomo di Ur. Ma pensiamo anche ai Moai dell'isola di Pasqua, scolpiti millenni dopo e dall'altra parte del pianeta, ma anche qui presentano le braccia lungo i fianchi e le mani protese in avanti che si uniscono sopra l'addome. In antropologia questo gesto statico indica una combinazione di rispetto reverenziale, cioè stare al cospetto di forze divine più grandi, e autorità regale o sacerdotale. È la postura di chi non ha bisogno di agire o impugnare armi, perché la sua sola presenza immobile emana potere spirituale. Infine va considerato che l'area del basso ventre è anche il punto di accesso dell'energia cosmica vitale, che nello sciamanesimo druidico, ad esempio, viene chiamata Korah. Il gesto rituale delle mani giunte a quel punto potrebbe rappresentare quindi la custodia di un segreto o la protezione della vita e della fertilità. Poiché i pilastri sono privi di tratti del viso, il focus visivo si sposta quindi completamente sul corpo e sui gesti delle mani, trasformandoli nel messaggio principale della scultura. Quell'abbraccio ideale del proprio baricentro non esprime azione, violenza o sottomissione in relazione alla presenza sui pilastri, come abbiamo detto, degli animali totemici, come invece la maggior parte delle interpretazioni accademiche sostengono, ma indica stasi, raccoglimento e sacralità. Chiunque fosse rappresentato in quei pilastri di pietra si trovava in uno stato dell'essere che oggi non faremmo fatica a definire meditativo. Se l'uomo avesse voluto semplicemente celebrare la sua acquisita superiorità sul regno animale, avrebbe probabilmente scolpito un bestiario misto su ogni pilastro. Gli scavi hanno invece rivelato una distribuzione molto precisa. Ogni recinto monumentale è dominato da una specifica specie animale. Recinto A il serpente, recinto B la volpe, recinto C il cinghiale, recinto D l'avvoltoio e gli uccelli. Secondo l'interpretazione totemica e quindi sciamanica, questi animali non sono prede sottomesse, ma gli spiriti antenati dei diversi clan nomadi. Possiamo immaginare che quando le varie tribù si riunivano a Gobekli Tepe, ogni gruppo costruiva o venerava il recinto presieduto dal proprio animale totemico. L'animale era considerato il fondatore divino della famiglia, un protettore sacro con cui l'uomo condivideva la discendenza, non un avversario da schiacciare. Abbiamo già detto che gli animali raffigurati sono quasi tutti letali o aggressivi, no? Scorpioni, ragni, ben feroci. In un'ottica sciamanica, queste figure hanno una funzione apotropaica, ovvero servono ad allontanare il male, a proteggere il rito. Non sono cioè trofei di caccia appesi alla cintura dell'antenato umano, ma sono i suoi guardiani. L'individuo o lo spirito raffigurato dal pilastro a T non ha sconfitto quelle belve, si è alleato con esso. Le belve fanno la guardia al potere sacro dell'antenato, ringhiando contro gli spiriti maligni e contro i non iniziati che osavano avvicinarsi. Un altro dettaglio che smentisce il senso del dominio è che in molti rilievi gli animali non sono statici sotto le mani umane, ma interagiscono tra loro raccontando storie di cui purtroppo abbiamo perso il testo. Vediamo uccelli che trasportano sfere o teste, cinghiali in carica e serpenti che scendono come fiumi. Questo indica che gli animali erano protagonisti di un sistema mitologico complesso, esattamente come gli dei dell'Olimpo per i greci. L'uomo paleolitico stava incidendo nella pietra i miti della creazione o le avventure spirituali dei propri dei animali. Allora, se uniamo questi tasselli, i giganteschi pilastri a T con braccia umana non rappresentano l'uomo che si erge contro la natura, ma rappresentano lo sciamano o il primo antenato che attraverso la trance e i rituali meditativi è riuscito a incorporare il potere della natura, sincronizzandosi con essa. Non è il trionfo dell'ego umano, ma l'apoteosi dell'armonia animista. L'essere umano che riconosce la divinità del cinghiale, della volpe e del serpente e chiede a queste forze di accompagnarlo, proteggerlo, entrandovi in simbiosi. Ancora un dettaglio simbolico molto importante presente nella stele dell'avvoltoio, quella famosa 43, chiamata così, si tratta dell'incisione di apparenti tre ceste di cui si ignora il significato esatto. È però molto interessante e curioso notare come questa rappresentazione si trovi nei reperti archeologici di diverse culture lontane tra loro nello spazio e nel tempo, in quella sumera ad esempio, in sculture provenienti dall'Armenia, dal Levante, dall'Egitto, dalla Grecia, dalla Mesoamerica e nelle culture preincaiche. Questa strana analogia ha indotto gli antropologi a individuare un possibile significato di natura religiosa, culturale. Infatti queste borse sono spesso raffigurate nelle mani di divinità o esseri alati e per gli storici ortodossi rappresentano dei secchielli rituali, bandudu in sumera ad esempio, usati per trasportare acqua sacra o polline o comunque, come dire, strumenti del mestiere. Rappresentano simbolicamente la purificazione, la vita e la benedizione degli dei verso l'umanità. Non rimane infine che parlare di un altro fenomeno emerso dagli scavi di Gobekli Tepe che accentua il carattere sacrale e sciamanico di questo rito. Al pari di altri templi scoperti e portati in luce recentemente nelle adiacenze del santuario, è a conferma del fatto che appunto il sito di Gobekli Tepe non è un caso isolato ma va inserito in una rete di villaggi santuari, che è un tema su cui fra l'altro sicuramente ritorneremo, è stato appurato che il sito ha subito una sepoltura deliberata. Questo rappresenta uno dei misteri più grandi di questi siti, perché sembrerebbe che al termine del loro ciclo di utilizzo i recinti venivano intenzionalmente sepolti sotto tonnellate di terra e pietrisco. Le comunità dei due villaggi vicini non abbandonavano semplicemente gli edifici una volta terminata la loro funzione cerimoniale o calendariale, ma li seppellivano intenzionalmente. E per cercare di comprenderne il significato di questo rituale di inumazione architettonica ci viene in aiuto la teoria formulata sempre dal suo scopritore Klaus Schmidt e profondamente radicata nell'antropologia delle religioni animiste, ossia che il tempio era considerato come un'entità vivente. In un mondo in cui tutto è vivo e pervaso da spiriti, un santuario non è un semplice edificio di pietra inerte, ma un'entità dotata di un proprio ciclo vitale. Di conseguenza, come un essere umano o un animale totemico, anche il recinto sacro aveva una sua nascita e una morte, forse, chissà, legata alla morte dello sciamano che lo aveva fondato. Se così fosse stato, allora si può comprendere che il recinto doveva essere sepolto con gli stessi onori riservati a un grande antenato e l'interramento era un vero e proprio funerale monumentale. Allora, al termine di questa analisi antropologica e archeologica, credo che il fascino di questo incredibile sito possa solo essere aumentato. Allo stato attuale delle nostre conoscenze risulta essere il santuario megalitico più antico dell'umanità, ma come lasciano immaginare le recenti scoperte dei siti limitrofi che abbiamo citato di Mandik Tepe e Kamchak Tepe, che risultano essere fra l'altro ancora più antichi, non possiamo escludere che il tempo restituirà a breve altre testimonianze che sposteranno ancora più indietro le lancette dell'evoluzione comunitaria e spirituale dell'uomo, in continuità con la tradizione sciamanica che dall'alba dell'uomo lo accompagna e ne guida la sua avventura. Bene signori, il tempo a disposizione è terminato e prima di lasciarvi vorrei suggerirvi la consultazione della rivista online Shan Newspaper al sito shan-newspaper.com, dove trovate molti articoli sul tema della puntata. Allora, un saluto da Marco Pulieri e appuntamento alla prossima. Ciao a tutti!

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Tutti figli di Madre Terra. L'ecospiritualità nel rapporto con gli animali. Di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. Un manifesto antispecista per vivere alla pari con i nostri fratelli non umani, sognando una società più giusta per tutti. Disponibile anche in ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Edizioni Triskel. Info www.triskeledition.com.

Rama, antica città celtica. La nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. 50 anni di storia di Rama. Leggende e realtà di una città millenaria. Dalle ricerche di Giancarlo Barbadoro. Edizioni Età dell'Acquario, in vendita presso la Grotta di Merlino, in piazza Statuto 15, Torino.

Viandanti del tempo, un libro postumo di Giancarlo Barbadoro. Un'esperienza poetica di conoscenza in cui si fondono scienza e filosofia per dare evidenza al mistero dove si svolge la nostra esistenza. Edizioni Triskel, disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Viandanti del tempo, un libro postumo di Giancarlo Barbadoro. Un'esperienza poetica di conoscenza in cui si fondono scienza e filosofia per dare evidenza al mistero dove si svolge la nostra esistenza. Edizioni Triskel, disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.

0: Letture della notte. Parole per sognare.
1: Al di là della soglia. Le poesie di Giancarlo Barbadoro. Legge Giancarlo Barbadoro. Musiche Lab Graal.
2: Gli dei di Asgard. La luna sorge ad est, come sempre, per iniziare il suo cammino attraverso il cielo. Il vuoto dell'abisso si accende all'improvviso di emozioni senza tempo. Nell'immane silenzio che sovrasta tutta la notte, in alto nel cielo scivola silenzioso il luminoso carro degli antichi dei, maestoso, evocando il ricordo di antiche gesta. La grande arca, segreto scrigno di sogni perduti e antiche conoscenze, sorvola la storia del mondo abbandonato, seguendo il suo immutabile sentiero, nascondendosi e apparendo tra le nuvole. Gli dèi sono lontani, senza che la voce di nessuno di noi possa raggiungerli, forse senza neppure aver voglia di ascoltare, poiché tutto è stato già detto nella profezia del loro Ragnarok. Sapranno mai che conserviamo il ricordo delle loro antiche gesta? Come trovare l'accesso del ponte arcobaleno che ci porti lassù, oltre l'inquietante silenzio? Guardo, senza pensieri, il muto e pallido sigillo dell'antico potere mentre scivola nel cielo, segnando lo scandire del nostro tempo e delle nostre speranze.

Al di là della soglia. Tutte le poesie, un'opera inedita, di Giancarlo Barbadoro. Versi sciamanici, che squarciano le apparenze. Una melodia d'amore eterna. Parole antiche, per un messaggio di speranza, proteso verso il futuro. Verso una nuova terra. Poesie che potete ascoltare ogni sera alle 23, su Radio Dreamland, a Letture della Notte. Disponibile anche in versione ebook e Kindle, o presso la Grotta di Merlino, in piazza Statuto 15 a Torino. Edizioni Triskel, info www.triskeledition.com.

Rama, antica città celtica. La nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. 50 anni di storia di Rama. Leggende e realtà di una città millenaria. Dalle ricerche di Giancarlo Barbadoro. Edizioni Età dell'Acquario, in vendita presso la Grotta di Merlino, in piazza Statuto 15, Torino.

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Radio Dreamland, la voce dell'ecospiritualità. Seguiteci su Facebook, Instagram, Twitter e YouTube per essere aggiornati su tutte le nostre novità. www.radiodreamland.it

Rama, antica città celtica. La nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. 50 anni di storia di Rama. Leggende e realtà di una città millenaria. Dalle ricerche di Giancarlo Barbadoro. Edizioni Età dell'Acquario, in vendita presso la Grotta di Merlino, in piazza Statuto 15, Torino.

0: Scuola di Kemovad, Sole Nero, dall'antico druidismo europeo, una disciplina per il proprio benessere e per una filosofia di vita basata sull'armonia con la natura. La meditazione dinamica della Kemovad per raggiungere facilmente l'armonia interiore e sviluppare la propria energia vitale attraverso il movimento e la gestualità. La scuola di Kemovad Sole Nero organizza periodicamente corsi di base di Kemovad. Per maggiori informazioni, kemovad.org oppure 011 530 846.
1: Radio Dreamland.

0: Letture della notte. Parole per sognare.
1: Al di là della soglia. Le poesie di Giancarlo Barbadoro.
2: Legge Giulia D'Ancona.
1: Musiche Lab Graal.
3: Fuori dal sogno. Ho sognato mondi nuovi, con albe e tramonti che nessuno ha mai visto. Ho sognato apoteosi di storie mai vissute da nessun uomo della terra. Ho sognato una umanità nuova che rigenerasse la vecchia progenie di una umanità stanca. Ma voi avete mai visto cosa c'è fuori del carrozzone che ci porta a spasso per le oscure strade del sole giallo? Ma avete mai guardato in alto, verso le stelle? Le stelle sembrano non finire mai. Sciami di gemme gettate da uno sconosciuto fattore che ha voluto seminare per ogni dove meraviglia e stupore. Le piante della vita. C'è da impazzire nel tentare di comprendere. C'è dunque un fuori dal sogno che incomincia lassù, dove l'aria si fa più rara e incomincia il buio della verità profonda. Mi credete pazzo? Mi credete un sognatore? Ma avete mai provato a guardare le stelle?

0: Radio Dreamland. Share the vision.
1: Rama, antica città celtica. La nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. 50 anni di storia di Rama. Leggende e realtà di una città millenaria. Dalle ricerche di Giancarlo Barbadoro. Edizioni Età dell'Acquario, in vendita presso la Grotta di Merlino, in piazza Statuto 15, Torino.

Rama, antica città celtica. La nuova edizione del libro di Giancarlo Barbadoro e Rosalba Nattero. 50 anni di storia di Rama. Leggende e realtà di una città millenaria. Dalle ricerche di Giancarlo Barbadoro. Edizioni Età dell'Acquario, in vendita presso la Grotta di Merlino, in Piazza Statuto 15, Torino.

Viandanti del tempo, un libro postumo di Giancarlo Barbadoro. Un'esperienza poetica di conoscenza in cui si fondono scienza e filosofia per dare evidenza al mistero dove si svolge la nostra esistenza. Edizioni Triskel, disponibile anche in versione ebook e Kindle o presso la Grotta di Merlino, Piazza Statuto 15, Torino. Info www.triskeledition.com.